0: voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1996.
1: Pronti, partenza, via.
2: Parcheggi abusivi, applausi abusivi.

0: perché è la terra dei cachi, la terra dei cachi.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

vent'anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: 3 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore.

state di Iran, e sempre padrone che fotte e comanda. Povero popolo in coppa sta terra, che pure a rumini che da fa guerra. Ma si entra!

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2009,

nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: 4 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1998.
1: Le ragazze ci sorridono.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006.

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: importa se sognavi in Puerto Rico, ma se restiamo insieme sembra paradiso anche Oscar.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: E se ti sembra apatico è solo perché non mi agito. Fuori c'è il sole, piove, dentro il mondo dove abito mi scoppia la testa. Magari ora basta.
1: Radio Latte Miele.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile. Io di te non riuscirei mai a liberarmi. Tu di me non riesci a farne a meno.

0: 6 e 2. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
1: stelle. 30 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, periodo di riflessione sul lavoro e alcuni progetti potrebbero rallentare per questioni pratiche, economiche, certo non per mancanza di idee. Ma io sono sempre fiducioso, Giove e Saturno sono pianeti che portano anche grandi impegni, ma tutto può essere organizzato al meglio. Prendi le decisioni con serenità. Toro, bisogno di cambiamento e di rivedere alcune scelte lavorative, lo chiede Giove, che in qualche caso ha interrotto un rapporto, magari ha creato dei problemi di carattere economico, possibili piccoli contrattempi. In compenso però l'amore resta favorito grazie a Venere, buone possibilità per incontri e rapporti più armoniosi. I gemelli hanno una giornata sì, per accordi, chiarimenti, contatti, attenzione però a non disperdere energie facendo troppe cose insieme. È classico di questo segno zodiacale interessarsi a tante cose e poi magari portarne avanti solo poche o nessuna. Possibile riavvicinamento con una persona lontana. Agosto, tra l'altro, promette novità sentimentali, soprattutto dal 6, ne parlerò. Cancro, dopo un inizio settimana pesante arriva un miglioramento. Ho parlato di tensioni nell'ambito del lavoro, c'è chi ha gettato la spugna, chi ha detto con te non gioco più, me ne vado. In amore torna maggiore equilibrio, ma è meglio evitare scontri con chi non è stato chiaro. Il segno del leone, molti impegni, qualche tensione, la stanchezza c'è, però agosto dà una direzione diversa alle tue iniziative. Ricordo che questo è un periodo impegnativo, anche fortunato e importante per gli imprenditori. Solo chi ha qualche scheletro nell'armadio o ha commesso un errore negli anni passati dovrà porre rimedio, ma anche in questo caso si uscirà vincenti. Attenzione perché l'amore risponde ad agosto, novità. Vergine, si intravedono prospettive migliori per il futuro, anche a livello pratico. Ci sono stati dei cambiamenti recenti, tra giugno e luglio qualche dubbio, chi è dipendente non è completamente convinto che le azioni dell'azienda per cui lavora siano state giuste, gli imprenditori devono rivedere alcuni conti in sospeso, favoriti i sentimenti e i nuovi incontri. Bilancia, periodo in miglioramento, arrivano segnali positivi nei rapporti, nel lavoro, poi Venere sarà presto nel tuo spazio zodiacale, quindi agosto è il mese delle belle emozioni. Invito i single fin da oggi a darsi da fare, un progetto può finalmente riprendere movimento. Scorpione, qualche attimo di tensione, c'è nervosismo, discussioni, possono nascere facilmente piccole ansie magari per un introito mancato, chi era abituato ad avere dei soldi ogni mese di recente ha dovuto affrontare un blocco. Diciamo che è un periodo di austerity, meglio mantenere la calma. Sagittario, torna la voglia di cambiare, guardare avanti, possibili nuove opportunità lavorative da valutare con attenzione. Anche l'amore recupera energia, agosto sarà il mese delle avventure. Capricorno, Venere favorisce sentimenti e incontri, chi ha avuto delusioni potrebbe essere prudente, ma il weekend offre occasioni interessanti. Consiglio a tutti quelli che hanno un dubbio d'amore di parlare ora, perché dal prossimo mese, soprattutto le coppie di vecchia data che hanno delle difficoltà, potrebbero trovare degli intoppi. Acquario, il lavoro richiede pazienza, ritardi, collaborazioni in ritardo, dubbi, prudenza anche con il denaro. L'amore invece apre possibilità per nuovi incontri. Pesci, le tensioni nei rapporti iniziano a diminuire, il prossimo periodo è più positivo per amare. Le relazioni da agosto riprendono quota e tra l'altro nel lavoro e nello studio arrivano possibilità da sfruttare con buone intuizioni, soprattutto per chi crea. In ogni nato sotto il segno dei pesci si nasconde un artista, un creativo. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
2: Batte un

0: Radio Latte Miele.
1: Chiudi la porta quando esci, qui dentro c'è troppo di te. Poi non voltare.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1969.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2024.

0: 26 e 59.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero! Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Spot. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web.
2: Social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare. Iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
4: Spot.
5: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
6: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doverdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
7: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
8: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
9: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande! Ti basta una telefonata! Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio! Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
2: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
3: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
2: 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
4: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2022.

0: 8 in punto.
1: Ci siamo anche oggi, che è giovedì 30 luglio 2026. Buona giornata da Francesco Bianco. Partiamo subito con Paolo Fo.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
3: stelle. 30 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, periodo di riflessione sul lavoro e alcuni progetti potrebbero rallentare per questioni pratiche, economiche, certo non per mancanza di idee. Ma io sono sempre fiducioso, Giove e Saturno sono pianeti che portano anche grandi impegni, ma tutto può essere organizzato al meglio. Prendi le decisioni con serenità. Toro, bisogno di cambiamento e di rivedere alcune scelte lavorative, lo chiede Giove, che in qualche caso ha interrotto un rapporto, magari ha creato dei problemi di carattere economico, possibili piccoli contrattempi. In compenso però l'amore resta favorito grazie a Venere, buone possibilità per incontri e rapporti più armoniosi. I gemelli hanno una giornata sì, per accordi, chiarimenti, contatti. Attenzione però a non disperdere energie facendo troppe cose insieme. È classico di questo segno zodiacale interessarsi a tante cose e poi magari portarne avanti solo poche o nessuna. Possibile riavvicinamento con una persona lontana. Agosto, tra l'altro, promette novità sentimentali, soprattutto dal 6, ne parlerò. Cancro, dopo un inizio settimana pesante arriva un miglioramento. Ho parlato di tensioni nell'ambito del lavoro, c'è chi ha gettato la spugna, chi ha detto con te non gioco più, me ne vado. In amore torna maggiore equilibrio, ma è meglio evitare scontri con chi non è stato chiaro. Il segno del leone, molti impegni, qualche tensione, la stanchezza c'è, però agosto dà una direzione diversa alle tue iniziative. Ricordo che questo è un periodo impegnativo, anche fortunato e importante per gli imprenditori. Solo chi ha qualche scheletro nell'armadio o ha commesso un errore negli anni passati dovrà porre rimedio, ma anche in questo caso si uscirà vincenti. Attenzione perché l'amore risponde ad agosto, novità. Vergine, si intravedono prospettive migliori per il futuro, anche a livello pratico. Ci sono stati dei cambiamenti recenti, tra giugno e luglio qualche dubbio, chi è dipendente non è completamente convinto che le azioni dell'azienda per cui lavora siano state giuste, gli imprenditori devono rivedere alcuni conti in sospeso, favoriti i sentimenti e i nuovi incontri. Bilancia, periodo in miglioramento, arrivano segnali positivi nei rapporti, nel lavoro, poi Venere sarà presto nel tuo spazio zodiacale, quindi agosto è il mese delle belle emozioni. Vi invito i single fin da oggi a darsi da fare, un progetto può finalmente riprendere movimento. Scorpione, qualche attimo di tensione, c'è nervosismo e discussioni, possono nascere facilmente piccole ansie magari per un introito mancato, chi era abituato ad avere dei soldi ogni mese di recente ha dovuto affrontare un blocco. Diciamo che è un periodo di austerity, meglio mantenere la calma. Sagittario, torna la voglia di cambiare, guardare avanti, possibili nuove opportunità lavorative da valutare con attenzione. Anche l'amore recupera energia, agosto sarà il mese delle avventure. Capricorno, Venere favorisce sentimenti e incontri, chi ha avuto delusioni potrebbe essere prudente, ma il weekend offre occasioni interessanti. Consiglio a tutti quelli che hanno un dubbio d'amore di parlare ora, perché dal prossimo mese, soprattutto le coppie di vecchia data che hanno delle difficoltà, potrebbero trovare degli intoppi. Acquario, il lavoro richiede pazienza, ritardi, collaborazioni in ritardo, dubbi, prudenza anche con il denaro. L'amore invece apre possibilità per nuovi incontri. Pesce, le tensioni nei rapporti iniziano a diminuire, il prossimo periodo è più positivo per amare. Le relazioni da agosto riprendono quota e tra l'altro nel lavoro e nello studio arrivano possibilità da sfruttare con buone intuizioni, soprattutto per chi crea. In ogni nato sotto il segno dei pesci si nasconde un artista, un creativo. Vi abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

Partiamo con Irama e la sua cavana qui su Radio Latte e Miele in questa giornata dove ci sono parecchie notizie. Naturalmente è un'ondata di calore, ormai lo sapete, inutile parlarne ancora, lo sappiamo tutti, farà caldo almeno per una decina di giorni, molto caldo, speriamo di farcela e di trovarci tutti vivi tra 10 giorni. E poi quello che sta succedendo all'estero con i massicci bombardamenti americani in Iran dopo che l'Iran ha attaccato una base americana in Giordania. Attenzione, perché agli Stati Uniti e a Israele si è unita anche l'Arabia Saudita, che fa parte di questo trio che attacca l'Iran. Staremo a vedere insomma quello che accadrà e se la risposta, quale sarà anche la risposta dell'Iran. E poi massicci bombardamenti russi in Ucraina con una raffica di missili, quindi una guerra che ormai dura da tantissimo tempo ma continua a vedere vittime e feriti. E poi quello che sta succedendo in Italia con l'alta tensione per questo disegno di legge sul riconoscimento facciale, di cui parleremo tra pochissimo.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato un pesante ondata di attacchi contro l'Iran. I raid in risposta al tentativo di attacco iraniano contro le postazioni militari statunitensi di ieri in Giordania. Alessio Galea.
4: CENTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito poco prima dell'alba di avere concluso una massiccia operazione con attacchi aerei nel sud dell'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie iraniane, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni e siti di difesa costieri. L'operazione, spiega Washington, in risposta allo sventato attacco missilistico iraniano di ieri contro le installazioni americane in Giordania. I media iraniani riferiscono che due persone sono rimaste ferite durante i raid nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz. Attaccate anche diverse località strategiche. Diverse esplosioni sono state segnalate nella provincia occidentale del Khuzestan, fulcro nevralgico delle riserve petrolifere iraniane. Alle operazioni avrebbe partecipato anche l'Arabia Saudita. Gli attacchi della notte sanciscono la fine della nuova tregua tra Stati Uniti e Iran, iniziata solo 3 giorni fa nel tentativo di riannodare i fili del dialogo. Trump aveva messo in pausa le operazioni militari, pur tenendo aperta l'opzione militare in caso di fallimento della diplomazia.
3: A meno di una settimana dai violenti scontri in Val di Susa, è previsto da oggi fino a domenica prossima un nuovo campeggio di lotta dei no-TAV presso Trauderivi, non lontano dai cantieri della Torino-Lione. Il ministro dell'interno Piantedosi annuncia una massiccia mobilitazione e divieti di avvicinamento. Proteste per l'arresto confermato dopo l'udienza di convalida di 2 giovani tedeschi che dichiarano di non aver preso parte alle manifestazioni. È iniziata la seconda avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale. Ieri la conferenza stampa assieme al neo direttore sportivo Ranieri e il leader della Federcalcio Malagò, dopo una scelta tormentata, Maurizio Pizzoferrato.
5: Il ritorno del figlio al prodigo. Roberto Mancini, scelto come CT della nazionale italiana dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo, che puntavano su Andrea Pirlo, viene presentato alla stampa in un torrido pomeriggio romano. Il Mancio anticipa i numerosi cronisti presenti per il mea culpa su quanto accaduto 3 anni fa, quando lasciò l'azzurro per inseguire il lauto guadagno in terra saudita.
6: Credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, e vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazione italiana dove merita.
5: Accanto a Mancini, il neo direttore tecnico degli Azzurri, Claudio Ranieri, 75 anni, per lui il coronamento di una carriera e 2 obiettivi ben chiari in testa.
7: Far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
5: In mezzo ai 2 anche il presidente federale Giovanni Malagò, per lui giorni difficili dopo l'addio di Maldini e Pirlo, ma l'affondo dell'ex numero 1 del CONI è a gamba tesa.
8: Nella vita non tutti i mali vengono per nuocere.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Spot.
10: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
11: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
12: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.

0: fantasia.
1: Eccoli Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone qui su Latte e Miele. Allora ha parlato anche Roberto Mancini ieri, il nuovo commissario tecnico, o l'ex commissario tecnico della nazionale, nel senso che è ritornato su quella panchina. Ha parlato di nazionale come la donna amore della propria vita e quindi del tradimento con la signora Arabia in questo caso. Ha detto che si farà perdonare facendo giocare bene la nazionale, questo per noi è importante. Ha parlato anche Claudio Ranieri, sapete, ultra settantenne, che è l'uomo che risolve i problemi, un po' il Mr. Wolf dei film di Tarantino, e vedremo se ce la farà anche con la nazionale. Ci sono un po' di polemiche ancora perché ieri era uscita questa nota che per poter avere delle foto della conferenza stampa di Mancini i giornali avrebbero dovuto pagare 500 euro più IVA per le foto, le agenzie di stampa addirittura 1200, e poi in realtà è intervenuto Malagò e si è cancellato tutto.

0: settimane. Due settimane, settembre, qui su Radio Latte e Miele. Allora, parliamo della Falana di Niscemi. Ricorderete quello che era successo qualche mese fa, questo paese che rischia di perdersi. Per fortuna ci sono stati interventi importanti e forse riusciremo a salvarlo, ma ci sono polemiche forti perché la regione Sicilia ha deciso di dare un bonus da 70.000 euro alla dirigente che per la procura avrebbe concorso al disastro. Ha premiato questo ingegnere che si chiama Sergio Tumminello, sotto inchiesta insieme ad altre 12 persone, tra le quali gli ultimi 4 governatori siciliani. Quindi la procura di Gela sostiene che sia uno dei responsabili del disastro che è avvenuto a Niscemi, e la regione decide invece di dargli 70.000 euro.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
5: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
6: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
7: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando. Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
0: Tra poco, quando torniamo qui su Latte e Miele, parleremo del riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale che vuole il governo. Prima vi lascio a Julio Iglesias con Se mi lasci non vale, poi c'è Lucio Dalla con Se io fossi un angelo. A tra poco.

il talento di Lucio Dalla, Se io fossi un angelo, qui su Radio Latte Miele, canzone che quest'anno compie 40 anni, ma è giovanissima, di quelle che portano molto bene i propri anni. Allora, vi dicevo del riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale. Sapete che c'è questo disegno di legge del governo che permetterebbe alle forze dell'ordine di, come dire, riconoscere chi ha partecipato a dei cortei, ad esempio, delle manifestazioni, ed è stato violento. Il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale funziona attraverso tre fasi principali, cioè, no, la cattura dell'immagine, ovviamente, anche quando camminiamo per strada, l'estrazione dei dati biometrici e il confronto con un database. Il database è presto detto per un governo, perché sono i documenti di identità, quindi è molto facile. L'intelligenza artificiale mappa i tratti del viso, come la distanza tra gli occhi e la forma del naso, trasformandoli in un codice unico numerico, naturalmente. Per capire meglio come una telecamera catturi punti chiave, bisogna pensare a

0: Hot.
1: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi e adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24, sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazione online della Sardegna. Impianti climatizzazione rapidi e convenienti? Efficè! Per la climatizzazione perfetta, scegli Efficè! Efficè, a Elmas Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 66 10. Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doverdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.

Vai in Africa, Celestino, Francesco De Gregori, qui su Radio Latte e Miele. Questa canzone ha 21 anni ma è ancora perfetta, no? Perché racconta di questo mondo a pezzi. E Celestino, naturalmente Celestino V, no? Il papa del gran rifiuto, quello che se ne andò a un certo punto, quasi subito rifiutò di diventare papa, e quindi è un modo di fuggire dai problemi del nostro mondo. Allora c'è questa notizia che ci conferma un po' il vecchio adagio secondo il quale i liguri siano tirchi. Io metà della mia famiglia è a Genova, quindi in realtà faccio parte di quella categoria. Ci sono un po' di polemiche per questo gestore di un lido a Noli, quindi siamo appunto in Liguria, che offre la possibilità di riempire la borraccia a chi frequenta il suo lido. Uno dice, beh, bravo, gratis per la plastica, no, a un euro, è esattamente quello che costa una bottiglietta d'acqua generalmente, e quindi, come dire, chiedere un euro per riempire la borraccia è proprio un modo sbagliato per affrontare quello che loro dicono che lo fanno per essere più sostenibili in modo ambientale, ma in quel caso dovresti dare la gratuità per quanto riguarda il riempimento della borraccia.

335-787-1910, il numero per entrare in contatto con Radio Latte e Miele. Quando torniamo cercheremo di capire quali siano le notizie più importanti della giornata.

0: 9 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Partiamo con il canto d'amore con Angina Mango e Marco Mengoni qui su Latte e Miele. Buona giovedì 30 luglio da Francesco Bianco. Ci vorrei davvero un canto d'amore, perché ricorderete le parole di qualche anno fa di Papa Francesco, che sosteneva che fosse già in corso la terza guerra mondiale, che fosse una guerra a pezzi. A vedere quello che sta succedendo nelle ultime ore, le parole del pontefice naturalmente risuonano quasi sinistre, perché Stati Uniti e Israele colpiscono l'Iran, Teheran risponde attaccando Giordania, Egitto, Emirati Arabi, Bahrain, Kuwait e Qatar, l'Iraq ha attaccato basi americane in Giordania, l'Arabia Saudita ha risposto colpendo le milizie sciite irachene. Sapete che Iraq e Iran sono sciiti, mentre il resto dei paesi del Golfo sono sunniti. La Cina rifornisce gli arsenali dell'Iran e la Russia cambia armi con i Pasdaran. L'Ucraina e Israele si ritrovano a combattere contro un'unica filiera che lega Pechino, Mosca e Teheran. Kiev ha bombardato le due navi iraniane nel Mar Caspio che trasportavano armi per l'esercito di Putin. Zelensky e Netanyahu hanno capito che i rispettivi fronti di guerra sono pezzi di una scacchiera gigantesca, con tutti dentro, Stati Uniti, Europa compresi.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
4: Spot.
5: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20! Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
6: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare. Iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
7: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro. Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
8: Da quando tu prendi il soleone, sei rossa spellata, sei come un peperone.
9: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Summer Funk, c'è Francesco Gabbani qui su Latte Miele. Allora, il Milan, ma direi tutta l'Italia, in ansia per Franco Baresi, ma viene seccamente smentita la notizia che è circolata ieri sera della sua morte. Sta affrontando, si legge in questo comunicato ufficiale, un momento delicato, rispettate la privacy. Lo storico capitano rossonero, che veniva chiamato Kaiser Franz, non imperatore Franco, tra l'altro sapete che lui è stato uno dei difensori più forti al mondo, quindi veramente un numero uno, era stato operato già l'anno scorso per un nodulo a un polmone, attualmente si trova ricoverato in un ospedale alle porte di Milano. La sua ultima uscita pubblica ufficiale ricorre allo scorso febbraio, quando in compagnia dell'amico e rivale di moltissimi derby milanesi Beppe Bergomi aveva portato la torcia olimpica all'interno di San Siro per Milano Cortina 2026.

Agitare Coca-Cola, disco la temiere di questa settimana. Lui è Tommaso Paradiso, Tommy Heaven. E parliamo proprio di Coca-Cola perché, fermi tutti, gli americani non si sono inventati niente, perché sarebbe nata a Firenze la Coca-Cola, o meglio, nell'antica farmacia del convento di San Marco, siamo proprio nel capoluogo fiorentino, è stata trovata la ricetta di un antico elisir che contiene esattamente gli stessi ingredienti della soda più famosa al mondo. La bevanda veniva preparata con foglie di coca boliviana e noci di cola, utilizzati anche dal farmacista americano John Stitt Pemberton per il suo French Wine Coca, il preparato medicinale da cui nacque poi nel 1886 la Coca-Cola. Però già i fiorentini utilizzavano, come dire, gli stessi ingredienti, vi dicevo, la foglia di coca boliviana e poi la noce di cola.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Spot. Hai bisogno di una risonanza magnetica o di una TAC? Al CRM Sant'Antonio Cagliari trovi tecnologia di ultima generazione e tempi di attesa ridotti. Prenotare è semplice e veloce. Chiama ora 070 340 423 o vai sul nostro sito crmsantantonio.it. Non rimandare la tua salute. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tecnologia che vede, l'esperienza che cura.
5: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, fronte mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura. Ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari. 070 20 40 166.
6: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
7: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Quando torniamo su Radio Latte Miele parleremo del numero incredibile di incidenti aerei negli ultimi giorni. Ora vi lascio a Mina con Vorrei che fosse amore, poi Fiorella Mannoia con Come si cambia, tra poco.

0: Come si cambia Fiorella Mannoia nel 1984, quando cantava questa canzone, che canta anche in giro per le molte località di villeggiatura dove si esibisce questa estate. Allora, ora una notizia che riguarda anche un po' l'estate e che non farà piacere a chi ha paura di volare, quindi agli aerofobici o aviofobici, come si chiamano, perché negli ultimi giorni c'è stata una sequenza importante di incidenti aerei. Per fortuna quasi mai drammatici, ma tanti. L'ultimo in ordine di tempo riguarda un volo British Airways che è in fase di atterraggio a Londra Heathrow, quindi l'aeroporto più importante d'Europa quasi, è entrato improvvisamente in stallo a causa di dati di volo difettosi e di un errore umano. Il comandante è riuscito a riprendere il controllo solo all'ultimo secondo, salvando così le 180 persone a bordo, ma ce ne sono stati moltissimi, perché il volo Norwegian Oslo Dubrovnik si è incrinato il parabrezza dopo il caso, quello più famoso, del vetro che si è rotto su Ryanair, e il racconto, no, della moglie di questa persona che rischiava di volare via dall'aereo che ha trattenuto il marito, che ora non sta bene, e poi tanti altri piccoli incidenti che però preoccupano in questo momento in cui noi in tanti prendiamo l'aereo. Attenzione, però c'è un motivo: se pensate che a luglio c'è stato il record assoluto di numero di voli che è passato sopra i cieli italiani.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

piove, senti come viene giù. Giovanotti, piove, questa diventerà la mia canzone mantra nei prossimi giorni, nella speranza di fare la danza della pioggia per le temperature che ormai stanno raggiungendo già i 40 gradi nel nostro paese, la quarta ondata. Allora, secondo gli esperti potrebbe terminare all'inizio della, no, alla fine della settimana prossima, nel senso che tra il 7 e l'8 agosto dovrebbero arrivare temporali importanti e un calo delle temperature, ma stiamo parlando non di questo fine settimana dove le temperature saranno veramente importanti, ma l'altro ancora, quando insomma la settimana in cui iniziano i festeggiamenti per il Ferragosto, quindi

0: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
2: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
3: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
4: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
3: 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Genne Rugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza. Impianti fotovoltaici chiavi in mano? Efficè! Per produrre la tua energia, scegli Efficè. Efficè a Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610.

Eccolo, Daniele Silvestri con Salirò qui su Radio Latte e Miele. Quello che salirà in questi giorni è il prezzo di benzina e gasolio. Vi parlavo prima del fatto che ormai la guerra in Medio Oriente è una guerra totale, in pratica, tra sciiti contro sunniti, sciiti che sono Iraq, Iran, sunniti che sono tutti gli altri, con americani e israeliani da una parte, i cinesi che vendono lanciamissili agli iraniani, insomma una situazione complicata. Zelensky che bombarda le navi che portano armi a Putin, e queste navi sono iraniane. Davvero una situazione complessa, e questa situazione complessa porta all'aumento del prezzo del petrolio e del gas, come normale che sia. E c'è anche questa notizia che davvero disturba, perché il governo ha approvato questo taglio delle accise di 17 centesimi, come sapete, per il diesel, ma pensate che il 15% dei distributori non rispetta lo sconto sul diesel. Il garante per la sorveglianza dei prezzi ha prodotto un elenco che è stato trasmesso alle Fiamme Gialle, quindi alla Guardia di Finanza. C'è persino chi ha aumentato il costo invece che abbassarlo.

335-787-1910, il numero per entrare in contatto con l'Atemiele anche oggi, che è giovedì 30 luglio. Vi ricordo che potete ascoltarci anche su latemiele.com scaricando l'app ufficiale, che è quella gialla.

0: 10 e 1. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
1: stelle. 30 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, periodo di riflessione sul lavoro e alcuni progetti potrebbero rallentare per questioni pratiche, economiche, certo non per mancanza di idee. Ma io sono sempre fiducioso, Giove e Saturno sono pianeti che portano anche grandi impegni, ma tutto può essere organizzato al meglio. Prendi le decisioni con serenità. Toro, bisogno di cambiamento e di rivedere alcune scelte lavorative, lo chiede Giove, che in qualche caso ha interrotto un rapporto, magari ha creato dei problemi di carattere economico, possibili piccoli contrattempi. In compenso però l'amore resta favorito grazie a Venere, buone possibilità per incontri e rapporti più armoniosi. I gemelli hanno una giornata sì, per accordi, chiarimenti, contatti, attenzione però a non disperdere energie facendo troppe cose insieme. È classico di questo segno zodiacale interessarsi a tante cose e poi magari portarne avanti solo poche o nessuna. Possibile riavvicinamento con una persona lontana. Agosto, tra l'altro, promette novità sentimentali, soprattutto dal 6, ne parlerò. Cancro, dopo un inizio settimana pesante arriva un miglioramento. Ho parlato di tensioni nell'ambito del lavoro, c'è chi ha gettato la spugna, chi ha detto con te non gioco più, me ne vado. In amore torna maggiore equilibrio, ma è meglio evitare scontri con chi non è stato chiaro. Il segno del leone, molti impegni, qualche tensione, la stanchezza c'è, però agosto dà una direzione diversa alle tue iniziative. Ricordo che questo è un periodo impegnativo, anche fortunato e importante per gli imprenditori. Solo chi ha qualche scheletro nell'armadio o ha commesso un errore negli anni passati dovrà porre rimedio, ma anche in questo caso si uscirà vincenti. Attenzione perché l'amore risponde ad agosto, novità. Vergine, si intravedono prospettive migliori per il futuro, anche a livello pratico. Ci sono stati dei cambiamenti recenti, tra giugno e luglio qualche dubbio, chi è dipendente non è completamente convinto che le azioni dell'azienda per cui lavora siano state giuste, gli imprenditori devono rivedere alcuni conti in sospeso. Favoriti i sentimenti e i nuovi incontri. Bilancia, periodo in miglioramento, arrivano segnali positivi nei rapporti, nel lavoro, poi Venere sarà presto nel tuo spazio zodiacale, quindi agosto è il mese delle belle emozioni. Invito i single fin da oggi a darsi da fare, un progetto può finalmente riprendere movimento. Scorpione, qualche attimo di tensione, c'è nervosismo, discussioni, possono nascere facilmente piccole ansie magari per un introito mancato, chi era abituato ad avere dei soldi ogni mese di recente ha dovuto affrontare un blocco. Diciamo che è un periodo di austerity, meglio mantenere la calma. Sagittario, torna la voglia di cambiare, guardare avanti, possibili nuove opportunità lavorative da valutare con attenzione. Anche l'amore recupera energia, agosto sarà il mese delle avventure. Capricorno, Venere favorisce sentimenti e incontri. Chi ha avuto delusioni potrebbe essere prudente, ma il weekend offre occasioni interessanti. Consiglio a tutti quelli che hanno un dubbio d'amore di parlare ora, perché dal prossimo mese, soprattutto le coppie di vecchia data che hanno delle difficoltà, potrebbero trovare degli intoppi. Acquario, il lavoro richiede pazienza, ritardi, collaborazioni in ritardo, dubbi, prudenza anche con il denaro. L'amore invece apre possibilità per nuovi incontri. Pesci, le tensioni nei rapporti iniziano a diminuire, il prossimo periodo è più positivo per amare. Le relazioni da agosto riprendono quota e tra l'altro nel lavoro e nello studio arrivano possibilità da sfruttare con buone intuizioni, soprattutto per chi crea. In ogni nato sotto il segno dei pesci si nasconde un artista, un creativo. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Irrecuperabile Trigno insieme a Ermal Meta qui su Radio Latte Miele. Buongiorno, buon giovedì 30 luglio da Francesco Bianco. Le notizie più importanti della giornata. Partiamo ora dal riconoscimento facciale con intelligenza artificiale. Il governo accelera, dati conservati fino a 7 giorni. È polemica, vedremo, ne abbiamo parlato anche prima, abbiamo capito come funziona e per quali motivi il governo lo vuole utilizzare. E poi la storia di questa ragazza, non so se ricordate quel gruppo di simpatici italiani in Thailandia che diceva cose terribili sui thailandesi. C'è una ragazza che assomiglia molto a una che è nel video, ma non era in Thailandia, e dice che è stanca di essere insultata continuamente. E lei non c'entra niente, vabbè, può accadere con la somiglianza. E poi è arrivata la carta d'identità, il rinnovo per gli over 70 diventa vita. Vi spiegavo prima che dovete aver chiesto l'ultima carta d'identità dopo aver compiuto 70 anni, quindi se ne avete 68, tra 2 anni ad esempio dovete andare a rifare la carta d'identità. Solo quelle fatte dopo i 70 anni valgono a vita. Poi c'è il rinnovo del contratto sulla sanità che era molto atteso, aumenti fino a 240 euro lordi per gli infermieri. Poi questa operazione a Palermo, sequestrati migliaia di motorini elettrici che erano venduti come fossero biciclette elettriche.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo i vasti incendi dei giorni scorsi in Spagna e Francia, l'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è deceduto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. Col via libera ieri della Camera elegge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Scettico il presidente dell'associazione Antigone Gornella, secondo cui a causa dei limitati fondi stanziati i beneficiari potrebbero essere meno di 600. Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia. 3 le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute: Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 i capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini nel lancio ieri in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio, anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò, rivelando di aver ricevuto messaggi di soddisfazione per la scelta dei nuovi vertici dal predecessore Gravina e dal capitano Donnarumma. L'associazione Calcio Milan è intervenuta intanto ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano al seguito di un intervento per gresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Spot.
7: C'è un
6: posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
7: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
8: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
9: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
8: 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Samurai J con la sua flamenco paranoia qui su Radio Latte e Miele. Allora, una scena da film, da commedia italiana a Marina di Ragusa. Cosa è successo? Che in pratica decine di pacchi contenenti denaro sono stati lanciati in mare dagli occupanti di un motoscafo rimasto in avaria. Le banconote, spinte dalla corrente fino alla riva, sono finite tra i bagnanti, che si sono precipitati a raccoglierle finché l'intervento delle forze dell'ordine non ha posto fine alla pesca miracolosa. La somma recuperata sfiora i 700.000 euro, mentre gli investigatori sono al lavoro per chiarire la provenienza del denaro e il motivo per cui si trovasse a bordo dell'imbarcazione. Secondo quanto ricostruito, il piccolo motoscafo sarebbe rimasto senza carburante a breve distanza dal porto di Marina di Ragusa. Due dei quattro occupanti si sarebbero diretti verso il porto per procurarsi benzina, mentre a bordo sarebbero rimasti un altro adulto e un adolescente. Nel frattempo la corrente avrebbe spinto l'imbarcazione verso la costa, facendola oscillare in modo tale da far temere un possibile naufragio. Alcuni bagnanti naturalmente hanno chiamato perché erano preoccupati, e questi hanno cominciato a gettare in mare queste banconote. Molte sono state raccolte dai bagnanti, vi dicevo, comunque recuperati quasi 700.000 euro.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto.

0: www.quintanadiascoli.it.
1: Spot.
2: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini. La tua prossima auto ti sta già aspettando.
3: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
4: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Qui su Latte e Miele, quando torniamo, parleremo del disegno di legge con i detenuti tossicodipendenti ai domiciliari. Capiremo quello che cambia. Vi lascio ad Adriano Pappalardo con Ricominciamo. Poi c'è Fiordaliso con Non voglio mica la luna.

Momento karaoke con Fiordaliso e la sua Non voglio mica la luna. Qui su Radio Latte Miele c'è una notizia dell'ultima ora che è molto importante, perché parla il primo ministro della Polonia Donald Tusk. Nel corso del massiccio attacco missilistico russo, dice, contro l'Ucraina occidentale, si è verificata una violazione dello spazio aereo polacco. Ho quindi convocato, dice il primo ministro polacco, un gruppo di coordinamento con la partecipazione del ministro della difesa e dei servizi competenti che da molte ore operano sul luogo. Sapete che questa mattina c'era anche la notizia di un'esplosione a 95 chilometri dal confine con l'Ucraina, confine tra Polonia e Ucraina, e si pensava che fosse un missile russo. In pratica arriva la certezza con le parole del presidente polacco. È una notizia molto importante.

0: Luglio saranno in provincia di Siracusa a Brucoli a suonare, poi l'8 agosto a Castelnuovo del Garda, qui siamo invece in provincia di Verona, poi Valle d'Oria il 26 agosto a Sassari, quindi mi raccomando non perdetevi. Allora vi dicevo di questo disegno di legge che è stato approvato, quindi è legge che riguarda i detenuti tossicodipendenti che andranno ai domiciliari. Il ministro della giustizia Nordio dice che la riforma è epocale e il provvedimento naturalmente punta ad attenuare il sovraffollamento delle carceri italiane e potrà interessare una popolazione che il ministro Nordio stima in circa 10.000 detenuti su una popolazione carceraria superiore alle 64.000 persone, la capienza stimata in realtà 52.000 posti, quindi 10.000 in meno diventerebbe 54.000, comunque sono molte persone che lascerebbero le carceri. Gli arresti domiciliari potranno essere concessi in base a precise condizioni, sarà necessaria l'adesione a programmi di cura e la condanna da scontare non dovrà essere superiore agli 8 anni, ma 8 anni sono parecchi, quindi possono aver commesso anche reati importanti.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
5: Spot.
6: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20! Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! La garanzia di un servizio affidabile e sicuro. EFFICE! A Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE! L'energia al futuro. Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale.
7: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
8: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
9: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

La ragazza del futuro, c'è Cesare Cremonini qui su Radio Latte e Miele. Allora, si parla sempre ancora della canicola, che è l'ondata di calore. Questa parola la usiamo molto poco in italiano, mentre in francese, ad esempio, la canicule è proprio un modo normale di parlare. Devo dire che molti miei colleghi giornalisti sbagliano un aggettivo, perché torrido, parlano di caldo torrido, è il caldo secco, non è il caldo umido. Magari fosse torrido, almeno qui in pianura padana. Comunque, parlano i meteorologi per spiegare la situazione, che ormai non è più un'emergenza, nel senso che è un'emergenza sanitaria, questo assolutamente sì, ma è diventato così. È inutile raccontarci che succede solo quest'anno, perché sono un po' di anni che succede. Stiamo diventando un paese subtropicale con temperature record, avete visto gli eventi piovosi, e naturalmente ogni volta che arriva un'ondata di calore tutti che vogliamo sapere quando finisce, anche se poi no, passano 2 o 3 giorni e ce n'è un'altra. Quindi tutto sommato l'emergenza, anzi l'eccezionalità, sembra quasi quando l'estate torna a essere quella degli anni 90 rispetto a quella di questi giorni. Vi dicevo che tra il 6 e il 7 agosto dovrebbe arrivare una perturbazione che porterà un primo calo delle temperature al nord. Dall'8 agosto si respirerà di più al centro e poi invece bisognerà aspettare il 10 agosto per avere temperature più basse anche al sud del nostro paese.

0: 335 787 1910, il numero per entrare in contatto con la Temiale anche oggi, che giovedì 30 luglio, quando torniamo, ci saranno i saluti finali.
1: Parlano di me, una donna facile con le difficoltà.

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Undici e uno.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
3: Eccoci qua in questo giovedì 30 luglio, buongiorno da Francesco Bianco, è arrivato anche Francesco Carruba qui su Latte e Miele, buongiorno!
4: Buongiorno ascoltatori, ascoltatrici, Francesco, la regia, buongiorno a tutti!
3: Si dice anche ascoltator, perché...
4: Non si sa,
3: sai che,
4: giusto,
3: certo, anche se...
4: vero.
3: Allora, hai visto, si parla moltissimo di Filippo Bisciglia e di Temptation Island, tu sei un fan, sta facendo ascolti da Sanremo, perché ho visto 34, 35, 36% di share, davvero un successo clamoroso. Se pensi che è andato in onda lunedì, martedì e mercoledì con questo successo, davvero sembra quasi il Festival di Sanremo.
4: È quasi una maratona, vero? Probabilmente aiuta anche un po' il periodo in cui magari non c'è una grande offerta di programmazione.
3: Però fare il 35% è un chiarissimo successo. Dietro alle spalle di Bisciglia c'è sempre lei, Maria De Filippi, Maria la Sanguinaria, come la chiamano su Dagospia. Però ha un ennesimo successo per lei e per tutto il gruppo di lavoro. Secondo te perché ci piacciono le corna degli altri, non pensando che le corna degli altri spesso sono anche le nostre?
4: Ma non so se è una questione sicuramente di morbosità, come insegnano un po' anche i social, no? Ci piace un po' vedere, scoprire, curiosare nelle vite degli altri.
3: Ah, a me non tanto. Comunque, va bene, io torno domani mattina come sempre verso le 8, fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
4: Iniziamo subito con la musica italiana, quella di Radio Latte Miele, ringraziando Francesco Bianco. Arriva Bresh con Da Dio su Latte Miele. Sei

0: Da Dio è l'ultimo singolo di Bresh su Radio Latte Miele. Lui tra l'altro, dopo i 4 live sold out del 2026 nella sua Genova, poi c'è stato anche il concerto altrettanto sold out a Roma, ora si prepara per un grande 2027 quando porterà i suoi concerti a Milano con Milano Marea, si titola così l'evento, un grande evento live sabato 11 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro. E quindi c'è da prepararsi per Bresh, per una bella annata. Buongiorno di nuovo da Francesco Carrubba in questo giovedì 30 luglio 2026. Anche oggi stiamo insieme dalle 11 alle 14 come accade questa settimana e la prossima nel palinsesto estivo di Radio Latte Miele. Sempre ringraziando la nostra regia, ricordiamo anche il numero per i messaggi e se non l'avete già fatto memorizzatelo, segnatelo perché c'è un motivo importante. Il numero è il 335 787 1910. Tenete il telefono a portata di mano perché tra poco potreste ricevere un regalo da noi.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Spot.
6: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20! Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web.
7: Social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare. Iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
8: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
9: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
10: Quando c'è un dubbio sulla tua salute, la cosa più importante è sentirsi al sicuro. Al CRM Sant'Antonio di Cagliari trovi accoglienza, professionalità e tecnologia all'avanguardia. Risonanza magnetica e TAC con macchinari di ultima generazione, seguiti da medici esperti che ti accompagnano passo dopo passo. Per diagnosi precise e con un medico al tuo fianco, CRM Sant'Antonio. Chiama ora allo 070 340 423 o visita il sito crmsantantonio.it. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12.
11: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166.
2: Da quando tu prendi il sole, sei come un peperone.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Tu cosa fai questa sera? È la domanda, la canzone di Noemi per l'estate 2026, lei che si sta riprendendo dopo la caduta dal palco, ma le auguriamo di tornare presto a cantare e a ballare, visto che il suo brano è abbastanza ritmato. E allora, a proposito di ballo, di dance, di canzoni ritmate, il 6 settembre arriva in Italia, a Milano, lui, David Guetta.

E questa è una delle hit di David Guetta, che arriva con il suo Monolith Tour a settembre in Italia per gli High Days Milano Coca-Cola 2026. Quindi sarà proprio questa la data, il 6 settembre a Milano, il Podromo SNAI San Siro. Se volete ballare, preparate il telefono. Vi racconto ancora qualcosino sul DJ francese numero uno al mondo, in vetta a tutte le classifiche con questi brani che hanno superato ogni record. Lui davvero protagonista di grandi eventi in tutti e cinque continenti. Pensate che le tappe del suo tour toccano Parigi, Dubai, Miami, Las Vegas. Poi c'è stato il grande evento di apertura del Gran Premio di Formula 1 a Silverstone a inizio luglio. Insomma, se volete passare una bella serata il 6 settembre a Milano, potete scrivere Guetta, si scrive Guetta, ma anche qualche imprecisione va bene. Il numero è sempre quello, 335 787 1910. Angeli.

La città degli angeli su Radio Latte Miele con Achille Lauro, che negli anni sta unendo sempre di più la musica ad altri mondi, penso allo stile, alla moda, ora anche allo sport, perché sarà protagonista della terza edizione della grande apertura delle Nitto ATP Finals 2026. È un torneo importantissimo di tennis che riunisce gli 8 migliori tennisti dell'anno e le migliori 8 coppie di doppio, e quest'anno insomma la serata evento avrà come protagonista proprio Achille Lauro il 12 novembre dalle ore 21, così l'Inalpi Arena di Torino si trasformerà in un palcoscenico inaugurale del torneo, ma anche musicale. Tra l'altro i biglietti per questo evento sono disponibili dalle 12 di oggi, di solito si esauriscono rapidamente. È un altro appuntamento importante per Achille Lauro, dopo i concerti sold out del 2026, il tour che farà negli stadi del 2027. A proposito di grandi eventi, vi ricordo di nuovo che stiamo regalando 2 biglietti per il concerto di David Guetta, il 6 settembre a Milano. Se volete scrivete Guetta al numero di Radio Latte Miele 335 787 1910.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap.
3: E batti tu animale, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Spot.
5: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124 oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando. Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
6: Hai un'auto, una moto, un furgone, un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartus Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
9: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
10: Preparate le valigie perché il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia dal 1976 con Canzone d'amore delle Orme e poi andiamo nell'81 con il grandissimo maestro Franco Battiato, Bandiera Bianca.

Franco Battiato dal 1981 su Radio Latte Miele con Bandiera Bianca, e questo è il giorno in effetti in cui il mondo, il pianeta, la Terra sventola Bandiera Bianca, perché oggi è il giorno in cui la Terra ha finito le risorse. Siamo in debito con 5 mesi di anticipo rispetto alla fine dell'anno. Questa giornata si chiama Earth Overshoot Day ed è appunto il fatto che l'umanità da oggi ha consumato le risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare in un anno. È un divario tra l'altro che dura da oltre 50 anni e che ha creato un deficit ecologico accumulato pari a quasi 21 anni della capacità rigenerativa del pianeta. A lanciare l'allarme è soprattutto il WWF, e poi tra poco vedremo qualche dato in più. Comunque sono tutti segnali del fatto che la natura e tutto ciò che ci circonda, il pianeta, la Terra, è davvero sotto pressione, quindi dobbiamo preoccuparci sempre di più. Sono tutti i temi che riguardano l'inquinamento, lo smog, la mobilità, stili di vita. Anche gli artisti possono fare molto, e bisogna dire che Laura Pausini è appunto tra i cantanti che si impegnano sempre, si battono anche per l'ambiente. L'ascoltiamo con Non c'è dal 1993.

0: Non c'è una di quelle canzoni da cantare in coro a squarciagola anche in macchina o a casa, ovunque vi troviate. Dal 1993 con Laura Pausini. Tra gli ultimi suoi post appare un album fotografico in cui lei è vestita di bianco, porge dei fiori e c'è solo una data nella didascalia, 7 agosto 2026, quindi mancano davvero pochi giorni, probabilmente in quella data arriverà un annuncio da parte sua e c'è curiosità tra i suoi fan. Oggi è l'Earth Overshot Day, dicevamo, il giorno in cui la Terra ha già finito tutte le sue risorse naturali, con 5 mesi di anticipo rispetto alla fine dell'anno. E allora il WWF ricorda che consumiamo l'equivalente di quasi due pianeti, è come se avessimo ragioniamo e viviamo come se avessimo due pianeti a disposizione invece di uno, e quindi è necessario davvero invertire questa direzione. Bisogna intervenire in particolare sulle città perché sono responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra, tutte quelle legate alle attività umane principalmente, e quindi il WWF consiglia di investire in mobilità sostenibile, edifici efficienti dal punto di vista energetico, sistemi alimentari più sostenibili, anche lì l'economia circolare, insomma anche la natura in città, si può aumentare anche quella, la presenza degli alberi e delle piante per esempio. E poi, come ricordiamo sempre, anche noi possiamo fare una piccola parte con la raccolta differenziata e tutti gli stili di vita sostenibili.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
5: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
6: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
7: Un alleato per un clima perfetto? Efficè! Un impianto di climatizzazione su misura è quello che serve. I nostri consulenti professionisti sapranno offrirti le migliori soluzioni, ma quel che più importa, al prezzo migliore. Con Efficè, dire addio al caldo è facile. Servizi rapidi, preventivi chiari e impianti che fanno la differenza. Per la climatizzazione perfetta, scegli Efficè. Efficè, a Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 66 10.
8: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
9: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
8: 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
7: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi, gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenne Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
10: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
11: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

Un bel bagno a mezzanotte, chissà quanti ascoltatori e ascoltatrici di Radio Latte Miele magari lo faranno in questa bella stagione, in questa estate. Bagno a mezzanotte è anche il titolo del brano di Elodie dal 2022, l'abbiamo ascoltato insieme. Lei, tra l'altro, dopo circa un anno di pausa lontano dalla musica, l'anno prossimo tornerà con Elodie Show 2027 nei principali palasport italiani. Abbiamo parlato dell'Overshoot Day che riguarda la terra, il fatto che sono finite già adesso le risorse naturali. Allora, siccome siamo anche vicini all'ora di pranzo, come ieri ho pensato, ho cercato una ricetta anticaldo veloce, però che sia anche un po' sostenibile, dato il tema di oggi. E ho trovato l'insalata fredda di pane, pomodoro e cetrioli, un po' ispirata alla panzanella toscana. Ed è un piatto antispreco, ora capiamo perché. Tra l'altro si prepara in 5 minuti e senza cotture. Allora, si parte dal pane raffermo e così recuperiamo anche questo, quindi bisogna tagliare il pane a cubetti, bagnarlo con acqua, un goccio di aceto e poi sbriciolarlo in una ciotola. Poi si possono aggiungere i pomodori, magari che siano maturi, succosi, di stagione, a chilometro zero, perché no, tagliati a pezzetti. Poi si può aggiungere anche del cetriolo, che è sempre rinfrescante e idratante. Se vi piace la cipolla rossa tagliata sottile, un po' di olio, l'aceto l'abbiamo detto, sale e basilico fresco e spezzettato. Lasciamo riposare in frigo per 15 minuti prima di servire e anche il pranzo di oggi è fatto.

0: domenica.
1: Anche se è giovedì, è sempre bello canticchiare e ascoltare Buona Domenica di Saif, che si esibirà il domani sera a Bari al Sottosopra Festival. È la prossima data del suo santissimo tour estivo. Buongiorno di nuovo da Francesco Carrubba su Radio Latte Miele, grazie sempre alla nostra regia. Ricordiamo anche il numero per i messaggi, è il 335-787-1910, dove stanno arrivando appunto i vostri messaggi, anche perché per ricevere i biglietti per il concerto del 6 settembre a Milano di David Guetta basta scrivere Guetta, che in teoria si scrive Guetta, ma accettiamo anche un po' di fantasia, poi sarà la redazione insomma a contattarvi. Tra le notizie che mi hanno colpito un po' della mattinata e incuriosita, c'è quella che riguarda le migliaia di motorini elettrici venduti come e-bike che sono state sequestrate. E questi motorini praticamente hanno la forma degli scooter, sono elettrici, hanno il bauletto, la classica pedana, ma in diverse città italiane si guidano senza casco, senza assicurazione, senza patentino, proprio perché vengono venduti come biciclette a pedalata assistita. E quindi insomma bisogna fare un po' di attenzione quando si acquistano anche questi veicoli. Adesso arrivano le notizie della nostra redazione.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allargano ancora le ostilità nel Golfo nella notte nuova raffica di raid statunitensi contro l'Iran in risposta agli sventati attacchi missilistici in Giordania. In un'operazione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran. 3 civili, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Un morto anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Vede almeno 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, secondo il premier Tusk. Un missile russo è caduto vicino a Lublino e ha provocato un'esplosione. Il primo ministro polacco ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. Il prefetto di Torino Cafagna, in un'ordinanza, ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno da una settimana dall'ultimo raduno, segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto, confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della Procura, Lovoi, ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della giunta per approfondimenti. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini ieri nel lancio in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Spot. Posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
0: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%! Tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predanietta, strada 2! Aperti sempre! Dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
8: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
0: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi, gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
8: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Latte Miele. Angelina stasera si esibisce a Roma all'Auditorium Parco della Musica nella Cavea con il suo tour Nina canta nei teatri. D'estate, in questo periodo c'è chi pensa ai concerti, chi pensa alle vacanze, c'è chi lavora, sicuramente c'è anche chi è un po' stressato, perché c'è uno studio scozzese che dice che i lavoratori over 50 non dormono, soprattutto a causa dello stress. Insomma, in questa fascia d'età tra i lavoratori ci sarebbe una crisi del sonno nascosta, si parla addirittura di numeri da epidemia sommersa, proprio imputabili alla stanchezza e allo stress. È un allarme lanciato da un team di scienziati dell'Università di Edimburgo, uno studio riportato anche dalla DN Kronos, e secondo questi esperti tra i lavoratori di mezza età i disturbi del sonno sono molto più comuni di quanto si credesse in precedenza. Chi lo sa, sarà anche il caldo, saranno i pensieri in generale, le difficoltà, il logorio della vita moderna, forse sì. Comunque gli autori dello studio hanno seguito per un anno 45 lavoratori di settori diversi tra i 50 e i 66 anni e hanno raccolto più di 1900 valutazioni sul benessere e hanno analizzato anche 5200 giorni di dati rilevati grazie agli orologi tecnologici di oggi, quelli che accumulano un sacco di dati su di noi, e così hanno scoperto che i problemi del sonno appunto sono comuni più di quanto si pensi. C'è ancora qualche riflessione da fare su questo studio. Prima ascoltiamo Tommaso Paradiso.
2: Ma che

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, il disco Latte e Miele l'abbiamo ascoltato insieme mentre stiamo approfondendo questo studio scozzese che dice che i lavoratori over 50 dormono male anche per lo stress, per la stanchezza, per i pensieri legati al lavoro. E secondo i ricercatori tutto questo quadro che abbiamo dipinto dovrebbe spingere tutti quanti, le aziende, i decisori politici, gli operatori sanitari, a dare sempre più importanza alla qualità del sonno, al benessere sul posto di lavoro e all'equilibrio tra vita professionale e vita privata, insomma. E questo proprio per aiutare anche i lavoratori over 50 a stare bene e ad essere attivi più a lungo, attivi professionalmente, lavorativamente, economicamente, insomma. Questo è un punto importante in effetti nella società di oggi, se consideriamo anche che la forza lavoro sta invecchiando rapidamente dappertutto. Pensiamo che nel Regno Unito circa un terzo dei lavoratori ha più di 50 anni, e quindi una bella fetta, ed è un tema sentito, da qui anche gli esiti di questo studio scozzese. In generale, nella nostra percezione oggi, anche tra i più giovani, tra le nuove generazioni, l'equilibrio tra vita lavorativa e vita personale è molto molto importante.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot.
3: Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano, un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60. Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73. Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965 l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
5: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana parte dagli anni 70 e dal 1974 in particolare con Marcella, Nessuno Mai. E poi andiamo nell'86 con Antonello Venditti, C'è un cuore che batte.

C'è un cuore che batte, Antonello Venditti dal 1986 su Radio Latte e Miele. Allora, c'è una notizia che mi ha incuriosito. Praticamente il governo di Malta ha avviato una misura nuova, un'idea nuova. Sostanzialmente paga 25.000 euro in 5 anni le persone per non prendere la patente. Attenzione! E questa iniziativa, proprio nel 2026, quest'anno, ha registrato una grande risposta, soprattutto da parte dei giovani. Quindi, in sostanza, lo Stato mette a disposizione 25.000 euro in 5 anni per i giovani, soprattutto fino a 30 anni, che risiedono sull'isola da almeno 7 anni e che sono titolari di patente B da almeno 12 mesi. Quindi chi tra i giovani lì decide di non prendere la patente riceve questo compenso. Sono state approvate 100 domande in sole 8 settimane, 2 milioni e mezzo di euro sono già stati investiti sui 5 previsti per il primo anno, quindi è un'iniziativa che sta andando bene e che nasce anche per tentare di decongestionare il traffico sul territorio, perché su una superficie di appena 317 km quadrati, con una popolazione che è arrivata più o meno a 570.000 abitanti, insomma a Malta circolano 457.000 veicoli, quindi sono tanti, bisogna alleggerire un po' il traffico e questa iniziativa sta funzionando. È un'idea particolare perché si tratta di pagare le persone per non prendere la patente. È un'iniziativa inedita, insomma, non si era mai sentita prima e sta funzionando. Tra poco vediamo come funziona nel dettaglio. Prima continua il nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Qui riascoltiamo la voce di Pino Daniele con le sue sonorità. Che Dio ti benedica dal 1995.

0: benedica.
1: Che Dio ti benedica, Pino Daniele su Radio Latte Miele. Guardando nel dettaglio l'iniziativa dell'isola di Malta, si tratta insomma di sospendere o portare alla rinuncia alla patente nei confronti dei giovani residenti per 5 anni, e durante questo tempo il divieto di guida resta valido sia sull'isola sia all'estero. In cambio appunto si ricevono 25.000 euro totali in 5 anni, e chi lascia l'automobile, quindi chi rinuncia, continua ovviamente a muoversi gratuitamente sui mezzi pubblici, sia su gomma sia su tutte le possibilità che ci sono, e però chi viene sorpreso al volante durante questi 5 anni perde il contributo, deve restituire tutte le somme ricevute, rischia sanzioni fino a 5.000 euro e anche conseguenze penali. Poi, dopo i 5 anni, per tornare alla guida sarà obbligatorio frequentare un corso pratico di aggiornamento di 15 ore, anche giusto perché si è stati fermi con la macchina per 5 anni. Magari nei prossimi anni anche altre città del mondo, perché no, anche in Italia potrebbero sperimentare iniziative simili, magari soprattutto le città più trafficate.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
3: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
4: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
5: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
4: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
6: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
7: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
8: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
9: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
8: 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
10: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenith.com.
11: Ogni giorno, ogni momento, segui Sardegna Notizie 24. L'informazione in tempo reale. Sardegna Notizie 24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Come foglie, Malika Ayan dal 2009 su Radio Latte Miele con la sua voce speziata, come qualcuno l'ha definita negli anni. Abbiamo parlato di automobili, per la precisione di patenti e di iniziative per alleggerire il traffico in giro per il mondo. Adesso parliamo della Ferrari elettrica Luce, che è uscita da poco e ha raggiunto gli obiettivi di vendita di tutto l'anno. È il primo modello elettrico che era stato un po' criticato anche dagli appassionati per questo design molto particolare, diverso da quello che siamo abituati a vedere. Però il Financial Times scrive che appunto l'obiettivo era 500 auto per quest'anno ed è già stato raggiunto a luglio, quindi solo 2 mesi dopo la presentazione della nuova macchina, che costa almeno 550.000 euro e aveva appunto suscitato qualche perplessità sia per l'aspetto, come succede a volte con i nuovi modelli, ma anche perché la tecnologia elettrica a volte è considerata un po' con diffidenza da una parte degli appassionati di bolidi, di auto sportive di lusso, che tradizionalmente magari hanno quei motori che fanno anche un po' rumore, no? Piace il rombo del motore a tanti. Però con questi nuovi dati, insomma, sembra che le auto elettriche ora piacciono anche agli appassionati di bolidi di lusso.

0: a mamma faccio un casino.
1: Dodici e 58.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Su Radio Latte Miele, la bossa nostra di Gaia. Michele, il nostro ascoltatore, buongiorno. Tu balli anche la bossa nostra di Gaia o solo la musica di David Guetta?
1: Solo la musica di David Guetta. Gaia non la conosco molto.
0: Ok, perché tu sei uno dei tanti ascoltatori che hanno scritto prima, quando insomma abbiamo voluto regalare due biglietti per il concerto di David Guetta del 6 settembre a Milano. Tu dove eri in quel momento, Michele?
1: Io in quel momento ero al supermercato per fare la spesa per la vacanza e ho scritto perché stavo ascoltando insieme a mio zio. E ho sentito di questi due biglietti e appena ho scritto che mi avete detto, certo, che li potevo ricevere in omaggio, sono stato super contento e sono stato davanti a tutti al supermercato.
0: Al supermercato. Senti, e con chi andrai al concerto?
1: Andrò con il mio migliore amico qua, che abita vicino a me, e sì, anche lui è super contento come me, perché tutti e due abbiamo più o meno gli stessi gusti musicali, e questo insomma, ecco.
0: E quindi partirete dalla provincia di Padova per arrivare a Milano quella sera?
1: Certamente, certamente.
0: Tu sei fan di David Guetta? Vai spesso a...
1: Sì, sì, sì. No, non sono mai andato ad un concerto suo, però lo ascoltiamo molto anche come nostra generazione, tra virgolette, tra di noi.
0: Certo.
1: Quindi ci piace molto, ecco.
0: Quindi una prima volta dal vivo grazie a Radio Latte Miele, quindi complimenti Michele, grazie anche a tutti quelli che hanno scritto, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici al 335-787-1910. Michele, buon concerto e buona estate.
1: Grazie mille, grazie altrettanto, arrivederci.
0: Ciao.

0: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. La tecnologia è stata scagionata dall'accusa di causarci patologie, ma non da quella di provocare danni alla nostra salute psicologica. Anzi, le evidenze scientifiche sugli effetti che l'iperconnessione dovuta a cellulari e tablet ha sulla nostra mente sono ormai numerose. Impulsività, insicurezza, depressione, queste sono solo alcune delle conseguenze che la tecnologia, amica nemica, può avere su di noi. Oggi lo scenario è ulteriormente mutato: integrazione pervasiva dell'intelligenza artificiale generativa e dei nuovi dispositivi indossabili ha amplificato queste dinamiche, trasformando il sovraccarico cognitivo in una vera e propria emergenza silenziosa. Senza dimenticare lo stress, soprattutto quando la connessione non è solo con gli amici, ma anche con il lavoro. Vivere sempre in modalità online porta il nostro cervello a soffrire per lo stress generato dall'ansia, dal controllo continuo dei social media e dalle email e dalla possibilità di essere sempre raggiungibili. Si tratta di techno stress, come ormai viene definito anche dalla comunità scientifica. Negli ultimi anni questa sindrome ha assunto contorni ancora più complessi a causa del cosiddetto FOMO, che vuol dire fear of missing out, cioè la paura di perdersi qualcosa, e della frammentazione dell'attenzione causata da feed algoritmici sempre più personalizzati e performanti, progettati per catturare ogni nostro secondo libero. Il panorama neuroscientifico attuale evidenzia come il confine tra tempo libero e tempo biologico sia stato quasi del tutto eroso. Gli esperti parlano oggi di information fatigue syndrome espansa, un disturbo alimentato dal flusso continuo di notifiche intelligenti che predicono i nostri comportamenti. Non siamo più noi a cercare lo smartphone, è lo smartphone che anticipa i nostri bisogni biologici. In questo modo mantiene il sistema nervoso in uno stato di allerta permanente. Questo ha spinto molte aziende e governi a normare in modo ancora più severo il diritto alla disconnessione, diventato ormai un pilastro fondamentale della salute sul lavoro. È un fenomeno a cui sono stati attribuiti parametri numerici ben precisi, spiega Piero Barbanti, che è direttore dell'unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore del San Raffaele di Milano. Il tecnostress non è più una sfumatura psicologica, ma una diagnosi clinica con ripercussioni dirette sul piano neurologico. Le neuroimmagini ci mostrano come l'abuso di schermi alteri i circuiti della dopamina, così facendo riduce la nostra capacità di concentrazione profonda e favorendo l'insorgenza di cefalee muscolo-tensive e disturbi cronici del sonno, produce una sfida odierna. Comunque non va demonizzato lo strumento, ma sviluppare una vera e propria igiene digitale. Molti esperti sostengono che non sia colpa del dispositivo in sé, ma del fatto che non facciamo altre cose, nel senso che va bene anche guardare il video, ma poi dobbiamo uscire di casa, dobbiamo correre ad esempio, dobbiamo camminare, dobbiamo stare in mezzo alla natura, dobbiamo avere interazioni sociali vere con persone fisiche. E quindi non è tanto il dispositivo che ci fa diventare ansiosi, è il fatto che non facciamo altro che scrollare quel maledetto telefono. Grazie per essere stati con noi.
1: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
3: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20! Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Genne Rugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza. Risonanza magnetica o TAC? Affidati al CRM Sant'Antonio di Cagliari. Tecnologie avanzate e medici altamente qualificati per diagnosi precise e tempi rapidi. Prenota subito. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tua salute al primo posto. Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
4: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
3: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
5: Voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Clara e San Giovanni su Radio Latte e Miele ci hanno cantato le ragazze, più in generale le amicizie, gli amori, le relazioni, le storie che magari nascono proprio durante l'estate. E a proposito di relazioni, in Giappone si sono inventati una cosa particolare, un'applicazione basata sull'intelligenza artificiale per trovare l'anima gemella. Però più che una semplice app, sembra quasi un bando, un concorso pubblico, perché per potersi iscrivere bisogna avere tutti dei requisiti particolari. Però questa applicazione sta funzionando, ci sono già 16.000 iscritti e sono già stati celebrati 265 matrimoni proprio grazie a quest'app, lo scrive l'AGI. Allora l'app si chiama Tokyo Emusubi. È un'applicazione di incontri lanciata proprio dall'amministrazione della capitale giapponese, quindi è un'iniziativa pubblica progettata da funzionari, ingegneri, e infatti vuole dare risposta ad alcune esigenze, alcuni problemi, perché in Giappone c'è una sorta di emergenza nazionale legata alla solitudine, molti ne soffrono. Non solo, nel 2025 le nascite in Giappone hanno toccato un nuovo minimo storico, e era il decimo calo annuale consecutivo. La media è di un figlio per donna praticamente. Tra l'altro la tendenza non è molto diversa da quella che è emersa anche in questi giorni in Italia, dove comunque c'è un calo della natalità, e quindi evidentemente si cercano soluzioni. Tra poco ancora qualche curiosità su quest'app. Prima America Inc, Gianna Nannini, Marrakesh.

0: America Inc., Gianna Nannini con Marrakesh su Radio Latte Miele. Tra l'altro Gianna è stata avvistata a Savona, le testate parlano di un blitz in gran segreto, probabilmente per girare un video alla Lega Navale. Infatti la rocker di Siena era lì tra i moli del lungomare Matteotti. Domenica scorsa staremo a vedere. Allora, torniamo a parlare di questa app curiosa che hanno inventato in Giappone per aiutare le persone a trovare l'anima gemella. Si chiama Tokyo Enmusubi e per potersi iscrivere bisogna dimostrare di essere legalmente single, superare anche un colloquio online e poi soddisfare tutta una serie di requisiti che sono pensati per selezionare esclusivamente persone che siano davvero orientate a una relazione a lungo termine. Quindi insomma è un'iniziativa pubblica questa applicazione, però hanno fatto le cose seriamente. E al 30 giugno scorso si erano registrate 16.000 persone selezionate su 36.000, quindi c'è stata veramente una scrematura incredibile e tanti non hanno superato questo primo filtro. E cosa fa poi l'applicazione? Suggerisce abbinamenti basati sulla compatibilità di valori, orari, progetti di vita. Poi ovviamente tutto il resto accade come al solito, quindi ci sarà un primo appuntamento con tutto l'imbarazzo e insomma devono fare tutto loro. Però 760 coppie hanno iniziato una relazione seria grazie a questa app e 265 si sono sposate. Questo può essere anche un utilizzo utile dell'intelligenza artificiale. Sicuramente resta da capire se questa iniziativa potrà essere replicata in altri paesi, magari che affrontano anche loro la crisi demografica.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Spot.
5: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
6: Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora, vieni da Revisioni Non Stop, in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
7: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
8: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenith.com.
9: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
10: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
5: 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
11: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
0: Protagonista del nuovo viaggio nel tempo della musica italiana, il grande cantautorato italiano. Partiamo con Sergio Endrigo, Io che amo solo te, dal 1962, e poi Pippo di Zucchero, dal 1987, su Radio Latte Miele.

Pippo dal 1987 con Zucchero, Adelmo Sugar, Fornaciari su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica. Siamo passati per gli anni 80, lo dico sempre, Zucchero è davvero uno di quegli artisti che è sempre in tour e si è esibito da pochissimo a Marbella in Spagna. Chi è andato al concerto? Il grande attore Antonio Banderas, hanno fatto anche una bella foto insieme che hanno condiviso sui social. Torniamo in Italia però, mi ha incuriosito una storia particolare, sapete quando ti lasciano, a me non è mai capitato, però insomma a volte succede di trovare un biglietto sulla macchina, non solo in caso di incidente, può succedere in tante occasioni. In questo caso in pratica una persona ha visto una donna e il marito per strada, siamo a Castellaneta Marina in provincia di Taranto, e in pratica questa persona ha assistito a una discussione tra i due e in particolare non è piaciuto come lui ha trattato lei. Quindi sul biglietto c'è scritto: tuo marito ti ha urlato contro, lascialo. L'ha scritto a pennarello, l'ha infilato sotto il tergicristallo. Ovviamente il bigliettino poi è diventato virale sul web. A firmarlo è una passante che si rivolge proprio alla donna e le dice: a te, a cui tuo marito urlava per sistemare un parasole, auguro il coraggio di lasciarlo, perché quelle persone lì, anche se il biglietto è un po' più colorito, non cambiano mai, meriti sicuramente rispetto e soprattutto un vero uomo. Questo è il bigliettino, quello che si legge, che è diventato appunto, sta facendo il giro del web ed è diventato anche argomento di discussione, perché tanti si interrogano su cosa è giusto fare in questo

Il rock degli Spari Sopra su Radio Latte Miele con Vasco Rossi, che diventerà cittadino onorario di Rimini perché la proposta appunto è passata nel consiglio comunale, quindi succederà anche questo per il buon Vasco. Stavamo raccontando la storia di questo bigliettino lasciato sull'auto di una donna che insomma ha discusso col marito, e il marito forse ha alzato un po' la voce, e quindi una passante si è sentita in dovere di lasciare un messaggio di incoraggiamento per lei, messaggi di solidarietà che poi nei confronti della donna sono arrivati anche sul web, perché il bigliettino è diventato virale e quindi tanti hanno scritto, hanno partecipato insomma a questa situazione, e qualcuno ha scritto: quando vivi in un rapporto del genere sei quasi anestetizzata, da fuori si nota, da dentro no. E quindi molti hanno esortato la donna insomma a reagire di fronte alla discussione avuta con il marito. C'è qualcuno che in effetti ha anche scritto: attenzione a quel biglietto sull'auto, perché magari il marito potrebbe leggerlo, potrebbe reagire male, e quindi poi non si sa insomma come andrebbe avanti la cosa. C'è un'ulteriore tesi, la terza tesi, che nell'era digitale, ai tempi del web, è quella un po' del complotto, dei complottisti, che è sempre viva, comunque sempre presente, perché qualcuno ha anche detto: magari questo episodio, sì, noi l'abbiamo visto sul web, abbiamo visto la foto del bigliettino lasciato sotto i tergicristalli sui social, ma magari è tutto finto.

Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
1: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
0: Impianti climatizzazione rapidi e convenienti? Efficè! Per la climatizzazione perfetta, scegli Efficè! Efficè, a Elmas Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610.
1: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.

Dalla tua parte, Alessandra Amoroso, dal 2019 su Radio Latte e Miele. Siamo quasi arrivati in fondo, c'è il tempo per una notizia che riguarda il cinema, perché Spider-Man Brand New Day, nuovo film, ha esordito ieri nelle sale italiane e ha registrato subito un incasso record di oltre 4 milioni di euro in 468 cinema, praticamente in una serata. 4 milioni di euro, lo hanno visto 517.000 spettatori quasi, ed è il miglior debutto di sempre per la saga di Spider-Man in Italia, e infatti ha superato il precedente capitolo Spider-Man No Way Home, che nel 2021 ha debuttato con poco meno di 3 milioni di euro, ma qui praticamente siamo a 1 milione di euro in più, quindi un bel balzo in avanti per questo film, che vede nel cast attori come Tom Holland e Zendaya. L'abbiamo detto in questi giorni, sono nomi protagonisti anche dell'altro colossal che ha caratterizzato la vita cinematografica di questo periodo, cioè l'Odissea. Quindi raramente si vedono le sale così piene a fine luglio, una buona notizia per il grande schermo e anche per gli esercenti delle sale cinematografiche.

0: 13:58.
1: Anche oggi a quest'ora è venuto a trovarmi in studio Andrea Dag D'Agostino.
2: Oh, finalmente uno che mi nomina.
1: Io non solo ti nomino, ma ti eleggo personal trainer della nazionale. Volevo sapere come pensi di impostare il lavoro dei prossimi giorni.
2: Allora, subito Pilates.
1: Bello, vengo Pilates. Anch'io, c'è un posto.
2: Pilates, però è sui macchinari, non a corpo libero, perché corpo libero... Cioè, il macchinario invece porta subito a un beneficio.
1: Voglio dire una cosa impopolare. Sì. Sai che secondo me il fascino del Pilates risiede un po' anche nel corpo libero. Cioè, nel fatto che non ci siano i macchinari, questa invenzione moderna.
2: Diavolerie tecnologiche.
1: Bravo, bravo. E invece, beh, funziona
2: no,
1: sicuramente.
2: No, funziona. Io non lo faccio regolarmente, però okay. Essendo... di famiglia, comunque.
1: Sì, sì, certo.
2: Ognuno c'ha il suo studio Pilates di fiducia, io c'ho il mio. E allora, no, io ogni tanto vado a farlo e devo dire mi piace veramente molto.
1: Bello,
2: perché
1: bello.
2: Sembra facile, ma ragazzi è molto difficile.
1: Ma fa bene...
2: Fa molto bene.
1: Al corpo, secondo me, ma fa anche dimagrire? Pochino, se lo fai tanto.
2: Se
1: forse.
2: Lo fai, sì, però l'importante è che stai bene fisicamente. Insomma, bene. Ti risolve anche magari tutta una serie di scompensi, squilibri.
1: Bello,
2: cose varie.
1: Bello. Tutti a fare Pilates insieme a Doug. Vi lascio per le prossime 3 ore con lui. Grazie sempre alla regia. Ci risentiamo domani.
2: Grazie, Fram. A domani. Intanto ci sono Giovanotti e Alfa. Ed è un po' di.

0: Giovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon giovedì 30 di luglio, benvenuti e buon inizio di pomeriggio, ciao. Io sono Doug e con me in regia c'è il buon Gianmarco Cecconi che vi saluta, fa ciao con la manina. E quindi io da bravo intermediario riporto questo saluto a tutti voi cari amiche e cari amici all'ascolto. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp, numero che vi servirà in quest'ora. Non vi dico quando perché sennò è troppo facile, per ricevere dei bei biglietti in omaggio, va bene? Segnatevelo intanto, se ancora non l'avete salvatelo in rubrica 335-787-1910 e noi torniamo tra poco.
1: La cucina è il cuore di casa, qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera, con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom, prendetele al volo. Arredissima.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
5: Spot.
6: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere.

Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e i The Colors con Partenope in questo pomeriggio di giovedì 30 di luglio, giovedì che per molti può essere l'anticipo di una partenza, no? Questo fine settimana inizia ufficialmente anche il mese di agosto, quindi in tanti vi immagino già pronti con le valigie già fatte da qualche giorno, perché la voglia di incominciare con le vacanze è proprio tanta, voglia di viaggiare e di fare vacanza anche con i nostri amici animali, e noi lo ricordiamo sempre, non smetteremo mai di dirlo: portateli con voi, e se non potete farlo, lasciateli a qualcuno di fiducia, mi raccomando. Infatti, secondo un sondaggio, il proprio compagno di viaggio ideale al secondo posto dietro il proprio partner è proprio l'animale domestico, che supera amici, supera colleghi, in alcuni casi supera anche i figli, volendo. Per cui portarsi dietro il cane, il gatto, la tartaruga, l'uccellino è sempre molto molto amato, e il 70% degli italiani almeno una volta ha rinunciato a partire proprio per problemi legati al proprio animale, e anche se la spesa per portarli in vacanza con noi spesso è molto alta, si cercano alberghi, si cercano insomma sistemazioni che danno la possibilità di portare i propri animali in vacanza, cosa che non è sempre garantita. C'è però una soluzione che potrebbe fare al caso nostro e potrebbe anche aprire a delle, diciamo così, degli orizzonti nuovi, mettiamola in questo modo. Ne parliamo tra poco, prima Emma e Fabri Fibra.

Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga in questo giovedì pomeriggio su Radio Latte Miele. Ci siamo lasciati in sospeso lì una sorta di soluzione che può venirci incontro in caso di vacanze con gli animali, perché certo portarseli è bello, ma lasciarli a casa molto spesso è anche un fattore un po' di stress, di ansia. Ti chiedi: ma staranno bene i miei cagnolini? Ma i miei micetti come stanno? Faccio anch'io così, non vi preoccupate. Ogni 5 minuti scrivo alla signora che gli fa dare da mangiare, gli chiedo: allora come stanno i gatti? Mi mandi qualche foto, per favore, grazie, grazie, grazie. Insomma, tutto così. Ecco, i padroni di animali, insomma, ci si riconosce tra di noi. C'è una soluzione, dicevamo, che è quella dello scambio di case. Come funziona? Ci si organizza tra due famiglie. Io vado a casa tua quando tu sei in ferie e tu vai... fai lo stesso nello stesso periodo, quindi ci si scambia praticamente le case. In questo modo gli animali rimangono al loro posto, perché molto spesso portarli in giro è fonte di stress e di tante ansie, comunque non si abituano, non capiscono, sono agitati dal nuovo posto, e dall'altra parte comunque è la possibilità di avere qualcuno di fidato che ti fa un po' da pet sitter, e quindi c'è tutto questo scambio. Si possono risparmiare davvero tanti soldi, perché chiaramente si tratta di scambio 0-0. Io non ti do niente, tu non mi dai niente, amici come prima, e poi chi si è visto si è visto. Nelle storie di questa grande comunità di scambio case ci sono veramente un sacco di animali: gatti, cani, tartarughe, pesci o anche interi pollai da gestire per quel breve periodo di vacanza. Insomma, una vacanza un po' di lavoro, ecco, chiamiamola così, però tutta a tema animali.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot.
3: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: 335-787-1910, come sempre questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp, che tra poco vi serve perché arriva un bel regalo. Intanto però partiamo con la nostra musica e con Patti Pravo.

0: invece aspettiamo senza avere paura domani.
1: Lucio Dalla e Futura su Radio Latte Miele. Intanto al 335-787-1910 ci scrivono dall'Argentina. Nadia che ci chiede: ma scambio casa come capita nel film L'amore non va in vacanza? Questa è una bellissima domanda, anche perché il film non l'ho visto, quindi immagino di sì, no? Il maestro Cappellato, che nel frattempo ci ha raggiunto in regia, mi dice di sì. Allora, 335-787-1910, intanto segnatevi il numero, tra poco arriva un fantastico regalo per voi, un altro biglietto, un'altra coppia di biglietti per andare a vedere un bel concerto. Intanto torniamo al Sanremo del 1996 con la terza classificata tra le nuove proposte, Marina Rei, Al di là di questi anni, su Radio Latte Miele. Tutto

0: Si chiama Tony Pitoni, lo abbiamo conosciuto ufficialmente anche grazie al Festival di Sanremo con la sua duetto nella serata dedicata proprio alle cover con Dito nella Piaga. Hanno vinto loro perché hanno portato una cosa che in nessuno si aspettava, praticamente un musical ballato, cantato. Insieme a Dito nella Piaga c'era questo artista mascherato, sempre avvolto da questo alone di mistero, che sarà protagonista di un grande concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano la sera del 4 settembre. È un venerdì, date tutte sold out quelle del suo tour, e ovunque va non c'è neanche più posto per uno spillo per entrare, ma noi vi regaliamo due biglietti così l'ingresso per voi è assicurato. 335-787-1910 con scritto Tony Pitoni per provare a portarvi a casa questo bel regalo. Vi ricordo la data è quella di Milano all'Ippodromo SNAI San Siro proprio a Milano la sera del 4 di settembre.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
4: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
5: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
6: In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24, sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazione online della Sardegna.

Irama è la genesi del tuo colore su Radio Latte Miele. Irama che si sta preparando, anzi penso che proprio in questi giorni ci siano le audition di X Factor, che perché l'anno prossimo sarà tra i protagonisti, si siederà proprio lui al tavolo della giuria al posto di Achille Lauro. Il resto però rimane invariato, quindi Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia con questo nuovo innesto di Irama. Intanto al 335-787-1910 arrivano, continuano ad arrivare i vostri messaggi, ad esempio come questo da Vale che ci racconta: io per qualche anno sono andata da una mia amica a dar da mangiare e pulire ai loro uccellini, la mia amica mi ha anche fatto qualche regalo, ma quando poi ho chiesto io a lei di venire a portare fuori il mio cane, lei ha trovato un sacco di scuse. Vabbè, però c'è bisogno di reciprocità, no? Giusto, se io chiedo a qualcuno di andare da mangiare ai miei gatti, io poi posso, devo restituire questo favore in qualche modo. Grazie Vale per aver condiviso con noi questa cosa. Il numero rimane sempre lo stesso, il 335-787-1910. Latte Miele.

0: il pomeriggio insieme a voi su Radio Latte e Miele, con anche i vostri messaggi, come sempre numerosissimi, al 335-787-1910. Latte e Miele.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Chiamami

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Quindici in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa lo siento in questo giovedì pomeriggio. Ciao a tutti, io sono sempre Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato che vi saluta. Buon pomeriggio maestro, anche a lei. Allora 335-787-1910 in questa nuova ora insieme, come sempre, tutta la bella musica italiana di Radio Latte Miele, ma anche delle belle cose di cui parlare, perché sono sicuro che negli ultimi giorni avrete visto online o magari l'avete sentito parlare anche alla televisione dell'arrivo delle nuove banconote degli euro. Ah, sì, c'è un grande sondaggione in atto con un sacco di novità in arrivo e ci sono dei soggetti veramente interessanti, però ne parliamo meglio tra poco.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
4: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
5: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
4: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
6: Spot.
7: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
8: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.

Canzone estiva quella di Annalisa su Radio Latte Miele. Si parlava poco fa delle nuove banconote degli euro che la Banca Centrale Europea aveva indetto tempo fa, proprio un sondaggio, una serie di progetti a cui insomma poi tutti gli europei, i cittadini europei avrebbero potuto proprio partecipare per scegliere la nuova e le nuove banconote. Obiettivamente gli euro sono gli stessi da quando sono stati introdotti, quindi ci serve, no, giusto così, una rinfrescata generale. E con questa nuova idea c'è un sondaggio aperto fino al 21 settembre con la possibilità di scegliere tra 10 serie diverse di nuove banconote. Sono due filoni, grosso modo, uno dedicato agli uccelli europei e uno dedicato invece a personaggi che hanno reso la cultura europea ancora più grande ed importante. Tra i personaggi c'è ad esempio Maria Callas, nata da genitori greci ma italiana anche di adozione, c'è Beethoven, grandissimo compositore, c'è anche Marie Curie, grandissima scienziata, e poi anche Cervantes, Leonardo da Vinci e Bertha von Suttner, prima donna a ricevere un Nobel, il Nobel per la pace. Sono questi grosso modo i soggetti che riguardano le persone fisiche, ma ci sono, come dicevamo, anche degli uccelli molto popolari nel nostro immaginario. Pensiamo ad esempio al picchio, il martin pescatore, la cicogna, la vocetta, ci sono anche la bassana, ce ne sono diversi, ma ci sono anche delle cose che non abbiamo considerato. A tra poco.

Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola su Radio Latte e Miele. Si parlava poco fa delle nuove banconote che verranno scelte proprio dai cittadini europei in questi mesi estivi. Il sondaggio è aperto fino al 21 settembre ed è bello andare a vedere queste nuove banconote. A me le banconote sono sempre piaciute un sacco, non so come mai, però il disegno, l'idea che c'è dietro di rappresentare una nazione attraverso una moneta, ma soprattutto attraverso una stampa che rimarrà lì per tantissimo tempo, no? Se ci pensiamo, pensiamo alle lire, abbiamo ancora tanti bei ricordi legati alla nostra cara vecchia moneta. Dicevamo, ci sono due scelte, una con uomini e donne che hanno reso l'Europa grande a livello culturale e un'altra invece dedicata più alla natura, quindi con uccelli e fauna varia. Sul retro di queste banconote ci sono invece le sedi delle istituzioni europee, come il Parlamento di Strasburgo, la BCE, la Corte di Giustizia in Lussemburgo, Palazzo Europa a Bruxelles e tante altre cose. E quindi dopo tanto tempo in cui abbiamo visto sulle nostre banconote, sulle nostre monete, i vecchi soggetti che erano per lo più ponti, per collegare, no? Al classico concetto del ponte, quello di collegare una riva all'altra del fiume, adesso si passa a qualcosa che ci unisce tutti, come la natura e i personaggi che hanno reso grande il nostro continente.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti Bravo, Raff.
4: E batti tu animale, batte come
2: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Spot.
6: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%! Tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda-Niedda, strada 2! Aperti sempre! Dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
7: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
8: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
9: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
10: Il sapore dell'estate ha un nome! Equity Park! Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza!
11: Se prima parlavamo delle nuove banconote che molto presto vedremo tra i nostri euro, ci sono banconote in giro per il mondo che hanno tutta una storia dietro che vale la pena di raccontare. Ma prima il nostro viaggio, partiamo con Rino Gaetano.

hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

Susana, come dice Adriano Celentano in questa canzone su Radio Latte Miele. Parlavamo poco fa del nuovo corso degli euro, le nuove banconote che vedremo, però in giro per il mondo i soldi come sempre sono una grande attrattiva, ma soprattutto fonte di grandi record. Ad esempio, sapete qual è la banconota più cara, diciamo, con il valore maggiore al mondo? È una banconota svizzera, perché

tantissime in giro per il mondo che più o meno si contendono anche record di questo genere. Però non tanto, non è tanto una banconota di valore importante, ma quanto una banconota proprio grossa, ingombrante. Cioè, dove lo metto sto cosone? Ce ne sono alcune di cui che vedremo tra poco, che sono veramente cioè ti serve quasi una cartellina per portarla in giro, perché è troppo grande, in un portafoglio normale non ci starebbe. Ma la vediamo insieme tra pochissimo. Intanto, come dice Eros Ramazzotti con questa canzone del 1993, anche i soldi sono cose della vita. La ritroviamo e la riascoltiamo su Radio Latte Miele.

Eros Ramazzotti e cose della vita su Radio Latte Miele, che ci piaccia o no, con i soldi dobbiamo avere a che fare, no? Quasi tutti i giorni, fa parte della nostra vita, questo mondo ipercapitalistico del 2026. Si parlava poco fa di quello che è un record mondiale, cioè della banconota che ha il maggior valore ancora in circolazione, ma ci sono banconote non tanto grandi per quanto riguarda il loro valore, ma grandi per quanto riguarda proprio la loro stazza.

0: la dimensione. Se poco fa il maestro Cappellato mi parlava del lenzuolone da 10.000 lire che girava negli anni 50, ci sono delle banconote in giro per il mondo che però hanno nulla da invidiare al lenzuolone. Ad esempio, fino al febbraio 2025 il record del mondo di banconota più grande spettava alla banconota filippina da 100.000 piso, che era una misura di 21,6 cm per 35,56. Cioè è grande quasi, anzi più di un foglio A4, poco più di un foglio A4. È enorme, veramente tanto grande, emessa per la prima volta per il centenario dell'indipendenza in solo 1000 copie. Ma c'è una nazione che ha superato anche questo record. Stiamo parlando del Burundi, che ha recentemente, in occasione del 50° anniversario di una convenzione sulle specie a rischio, ha messo in circolazione una banconota che misura 40x30 cm. È praticamente un poster. Cioè, immaginate un poster, voi fate il posterino in camera con dentro una banconota del Burundi. Sopra c'è di tutto e di più: c'è il leone, la giraffa, l'elefante, il bufalo, il leopardo, il rinoceronte e anche altre robe. E sul retro c'è il palazzo presidenziale e la mappa del Burundi. In pratica, prendi questa banconota e hai capito tutto di quella nazione.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
1: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.

Marco Mengoni con Parole in Circolo su Radio Latte Miele. C'è un momento in cui si parla di sport e questo quello del 3 su 3. Iniziamo dalla pallavolo e dalla Volley Nations League, il sogno italiano di vincere anche quest'anno la Nations League 2026 si è infranto e si è schiantato contro gli Stati Uniti ai quarti di finale. Gli azzurri travolti da Ace e un ottimo gioco degli statunitensi, quasi mai in partita invece i nostri azzurri. Ora la testa però va agli europei. La scherma con i mondiali 2026, se piangiamo nel volley invece almeno nella scherma possiamo un po' gioire perché abbiamo vinto 8 medaglie vincitrice proprio di questa edizione dei mondiali, abbiamo chiuso alla grande questa rassegna iridata salendo anche sul gradino più alto del podio nel fioretto femminile a squadre giusto questa mattina. In finale Arianna Enrigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Martina Battini hanno sconfitto gli Stati Uniti d'America per 45-29. Lo sci è un po' fuori stagione, però parliamone, perché Federica Brignone torna a mettere gli sci a circa 5 mesi dall'ultima volta. La due volte campionessa olimpica di Milano Cortina sta svolgendo un lavoro mirato e si sta preparando in vista della prossima stagione. Serve tempo però per capire se riuscirà a prendere parte alla Coppa del Mondo e ai mondiali. A fine agosto, test in Argentina. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: ogni settimana Edoardo Bennato su Radio Latte Miele. Nel frattempo noi poco fa abbiamo regalato i biglietti per andare a vedere Tony Pitoni il 4 di settembre all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, e proprio da Milano c'è Alma al telefono con noi. Ciao Alma!
1: Ciao Eccati. A tutti!
0: Ciao Alma, benvenuta su Latte Miele. Allora, sono qui per dirti ufficialmente, di fronte a tutta Italia, che sarai tu a ricevere questi due bei biglietti per andare a vedere Tony Pitoni. Oh, ti invidio tantissimo, Alma, davvero tanto.
1: Grazie mille, sono veramente felice di aver ricevuto questo regalo inaspettato, ma sicuramente super apprezzato.
0: Molto bene, anche a noi ci fa piacere di poterlo dare a te. Hai già deciso con chi andrai?
1: Sì, porterò il mio ragazzo, che anche lui è fan. Molto fan, quindi...
0: Bene, infatti volevo anche chiederti, comunque Tony Pitoni lo conosci, lo segui o l'hai conosciuto recentemente?
1: Sì, l'ho visto la prima volta ai famosi provini di X Factor.
0: Ah, insomma. Quindi sei una fan della prima ora?
1: Sì.
0: Molto bene. Alma, io ti ringrazio davvero per averci scelto anche oggi come compagnia della tua giornata. Grazie Alma, ti mando un grande abbraccio e buone ferie. Grazie Alma, ciao.
1: Grazie mille, ciao.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Spot.
6: Saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20! Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando.
7: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
8: Sono il dottor Gian Nicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
7: 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
6: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
9: Hai un'auto, una moto, un furgone, un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.

Serena Brancale con Levante e Delia su Radio Latte Miele con Al Mio Paese in questo bel pomeriggio di giovedì 30 di luglio. E ieri sera finalmente ce l'ho fatta, sono andato a vedere l'Odissea, l'ho vista, finalmente sono riuscito, mi sono preso questa serata, comodo, meno male perché... Se no, 3 ore, è molto lungo come film, è molto molto lungo. Però del resto, per rappresentare sullo schermo, grande o piccolo che sia, una cosa così importante ed impegnativa come l'epica dell'Odissea, di Omero e tutto il resto, serve giustamente il suo tempo. E devo dire che è stato fatto un ottimo lavoro, soprattutto per quanto riguarda i luoghi dell'Odissea, perché Christopher Nolan si è messo lì proprio con il mappamondino a cercare tutti i posti ideali dove poteva poi trasformare questi luoghi in varie location del film, quindi Itaca piuttosto che la grotta di Polifemo, gli scogli con le sirene, tutto quanto è stato studiato molto molto bene. E ci sono dei luoghi che uno dice, ma sì, beh, Itaca dov'è? Sarà in Grecia, no? E invece no, non è in Grecia, perché è stata girata in Italia. Le scene di Itaca sono state girate nel nostro paese, ad esempio è a Favignana, no? Hanno preso una parte dell'isola di Favignana e l'hanno trasformata in set cinematografico per diversi giorni, tant'è che giusto proprio mentre stavano girando i curiosi ovviamente andavano lì a guardare e fare filmati da poi postare sui social. Quindi ci sono tante storie legate a questo film, qualcun'altra la vediamo tra poco perché una è molto curiosa. Io pensavo fosse tutta computer grafica e invece no, tutto vero. Samurai J, Flamenco Paranoia su Latte Miele.

Samurai J con Flamenco Paranoia su Radio Latte Miele. Parlavamo poco fa del film dell'estate, un po' se vogliamo anche un po' quello dell'anno, questa grande epica di Omero, dell'Odissea, con tutto quello che ne consegue. È sempre stato però una grande fonte di ispirazione, soprattutto per il cinema, il mondo dell'epica greca. In questo caso però Christopher Nolan ha voluto sempre cercare di essere il più coerente possibile a determinate cose, cioè quasi bandita la computer grafica, pochissima, veramente poca, soprattutto per quanto riguarda i luoghi e i posti. Ad esempio, la famosa scena della tana del ciclope Polifemo, la grotta è vera, non è una realizzazione in studio, ma ci sono andati per davvero, hanno dovuto cercare una grotta adatta e questa grotta l'hanno trovata proprio in Grecia. Prima di girare la troupe ha dovuto però farsi strada per arrivare fino a questa benedetta grotta, portandosi dietro tutta i marchingegni, il set, le luci, le robe, eccetera. Alla fine ce l'hanno fatta. Però all'arrivo nella grotta, cosa hanno trovato? Migliaia di api all'ingresso di questa grotta. E allora supera le api, prova ad entrare, cerca di insomma trattare con questo gruppo di api che sono a casa loro, per carità, chi le tocca. E poi c'è tutta la scena della fuga di Ulisse dalla grotta. Se ve la ricordate benissimo, vuol dire che avete studiato bene a scuola. Se no invece vi ricorderete le famose pecore, no? Che insomma Ulisse e compagni si nascondono sotto queste pecore per riuscire ad uscire. Anche le pecore erano pecore vere nel film, non erano create con l'intelligenza artificiale, però immaginate una grotta antica, mollata lì da chissà quanto tempo, con pieno di pecore, api, sudore, perché giustamente gli attori muovendosi, impegnandosi, sudano parecchio. E proprio Christopher Nolan ha detto: è stata sono stati giorni particolarmente maleodoranti, per farvi capire quanto c'è di vero anche in questo film.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Spot. C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
5: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
6: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Per risonanza magnetica e TAC, scegli CRM Sant'Antonio Cagliari. Macchinari di ultima generazione, medici radiologi esperti e referti rapidi. CRM Sant'Antonio, Cagliari via Carrara 12. Prenota ora.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Si parlava poco fa dell'Odissea, che poi è diventata anche un termine comune per raccontare qualcosa di incredibilmente lungo e incredibilmente difficoltoso. Tra poco ne parliamo insieme, ma prima c'è Alan Sorrenti.

c'era più, o non li andava di guardare giù. Moriva un'altra stella.

0: Nox, eclissi totale su Radio Latte e Miele. Parlavamo in quest'ora dell'Odissea, no? Grande poema di Omero, che se ce lo siamo trascinati avanti per tantissimo tempo, come anche fonte di ispirazione per tante cose. Tante leggende sono confluite proprio in questo poema e poi arrivate a noi nel corso dei secoli. Però tanti nostri connazionali un po' si sbagliano su cosa c'è e cosa non c'è all'interno dell'Odissea, anche perché obiettivamente forse l'abbiamo studiata alle medie, quindi i ricordi si sono leggermente affievoliti. Comunque, alcune cose che magari su cui ci siamo sbagliati. Il famoso cavallo di Troia, ok? C'è nell'Odissea? No, mi spiace, no, non c'è neanche, cioè proprio viene citato come un ricordo di Ulisse a un certo punto. Fine, basta, non ci sono ulteriori cose. È diventato però un momento iconico e estremamente importante, leggendario nel corso del tempo e della storia, tanto da diventare anche un modo di dire comune, no? Pensiamo al cavallo di Troia come un falso amico che ti entra in qualche modo nei tuoi progetti e poi potrei scombussola. Questo un po' è il classico esempio di cavallo di Troia, ma ce n'è un altro su cui penso che quasi nessuno fosse così preparato, ma ve lo racconto tra poco, perché questo è bello e poi si unisce anche un po' alle fiabe e a tante altre cose. Ne parliamo insieme tra pochissimo. Intanto un'altra tappa del nostro grande viaggio nella storia della musica italiana, e con questa ritorniamo negli anni 90. 1996, lui è Biagio Antonacci, Se è vero che ci sei, su Radio Latte Miele.
1: Certe volte guardo il mare

0: Biagio Antonacci su Radio Latte e Miele. Stavamo parlando poco fa di alcune credenze popolari o meno, anche falsi ricordi installati nel corso del tempo, che riguardano il mondo dell'Odissea, questo enorme, gigantesco lavoro di Omero ormai di diversi secoli fa. Ce n'è uno che però è forse il più clamoroso di tutti. Se prima parlavamo del cavallo di Troia, che in realtà non viene neanche quasi mai citato all'interno del poema omerico, ce n'è un altro che noi crediamo che sia così, ma in realtà è frutto di anni e anni e anni di sovrapposizioni culturali. Pensate alle sirene, ok? Come le immaginate le sirene? Così, no? Come tutti, del resto, sopra donna e sotto pesce, giusto? Non è così. Mi spiace, ragazzi, davvero mi dispiace. Però le sirene nel poema omerico sono tutt'altra roba. E anche nel film di Christopher Nolan, però sono descritte come metà donne e metà pesci, Lì sono così. Però nel lavoro originale di Omero è una creatura ibrida donna-uccello. Cioè mischione, non esattamente due metà appiccicate insieme come la sirena della Disney, però una roba un po' più elaborata. Avete visto quante cose ci siamo dimenticati? Dovremmo tornare a lezioni di epica alle scuole medie.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
5: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei.
7: Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
8: Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. Sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale. Impianti fotovoltaici chiavi in mano? Efficè! Per produrre la tua energia, scegli Efficè. Efficè a Elmas Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610.
9: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
10: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
11: Immagina il sole.

0: E che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166.
1: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.

Car Brave insieme a Elodie con questa canzone di ormai 6 anni fa, si chiamava Parli Parli, che c'era questa ipotetica telefonata tra i due. Comunque le nostre 3 ore, giusto, vero maestro Cappella? 3 ore, io continuo a faccio ancora fatica un po' ad abituarmi. Quante sono? 3 ore insieme fino alle 17 sono quasi terminate. Come sempre però lo sapete, noi non vi lasciamo mai neanche un secondo, perché tra pochissimo con noi c'è Anna Patti.

0: 16:58.
1: Tutta d'azzurro è arrivata Anna Patti.
2: Oh, oggi mi sono vestita di azzurro. Approvi?
1: Sì, ti sta molto bene, bene come colore.
2: Bene, grazie.
1: Approvo. Ciao Annina, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te, Doug. Buon pomeriggio a tutti.
1: Come va?
2: Bene.
1: Tutto
2: sì.
1: Bene?
2: Sì.
1: Hai... ti sei riuscita a riformare in uno stato solido?
2: Io arrivo sempre un po' sciolta e poi mi riformo piano piano appena entro.
1: Ma è l'effetto, è l'effetto del nostro freezer condizionatore,
2: esatto.
1: Perché quando è come i ghiaccioli, se li tiri fuori dal freezer si sciolgono,
2: esatto.
1: Se li metti in freezer
2: è così.
1: Sì, tornano tutti belli compatti.
2: È un'estate così.
1: Esatto. Oggi con cosa ci delizi?
2: Oh, oggi abbiamo un po' di cose. Allora, un po' di sport, con notizie belle e meno belle.
1: Posso
2: evitare di dar quelle meno belle?
1: Assolutamente. Io ne ho date un paio di brutte.
2: Non vale, nel senso che comunque, no? Cioè, non è che dice se l'Italia perde, non parliamo di sport. Non è sportivo.
1: Zitti.
2: Non è carina come cosa. Vabbè, parleremo di pallavolo, ve lo dico già. E poi tante cose, tante curiosità. Parleremo di sagre paesane.
1: Restate a Sesto San Giovanni?
2: Esatto. Ognuno più o meno ha la sua, però sono tutte belle, particolari.
1: Sì.
2: E se ci pensi sono il modo migliore per scoprire il paese in cui vai in vacanza.
1: Assolutamente. Io amo molto quelle però dove il titolo è R... estate... a Coccomaro, per dire.
2: Ci sta, molte sono così.
1: Sono molte così.
2: Vabbè, divertente.
1: Vabbè.
2: Sì,
1: dai.
2: Ci può stare.
1: Ciao Annina, grazie.
2: Ciao Doug, grazie a te.
1: A domani, ciao a tutti.
2: Torna domani che noi ti aspettiamo e noi invece cominciamo. Ci sono Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: DNA Gabri Ponte Giovanotti qui su Radio Latte e Miele, ancora buon pomeriggio a tutti voi da parte di Anna Patti, buon giovedì 30 di luglio, buon pomeriggio anche a Umberto Cappellato che è in regia. Tante cose di cui parlare, come dicevamo prima anche con Doug, parleremo di sagre paesane, un po' di notizie strane che abbiamo trovato leggendo i giornali anche locali, cose particolari che possono succedere, però belle, non brutte, questo ci fa piacere. E poi come sempre c'è la nostra musica che ci tiene compagnia, e se volete chiacchierare con noi vi do il nostro contatto, il contatto WhatsApp 335 787 1910.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
4: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
5: Sono il dottor Giannicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
4: 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
6: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
7: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
8: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.

I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Ho letto un'intervista che ha rilasciato poco tempo fa Zanotti, il leader dei pinguini tattici nucleari, in cui parla di questa canzone, parla di come gli è venuta in mente. Innanzitutto dice che a lui non piacciono le canzoni estive. Dice non mi piacciono, e forse da lì nasce la volontà di provare a fare una canzone estiva un po' fuori dagli schemi. Anche perché dice non ci troviamo molto a nostro agio con la musica dell'estate, non a caso loro si chiamano i pinguini tattici nucleari. I pinguini certo non amano il caldo. E allora dice che una prima idea gli è venuta da Thriller di Michael Jackson. Dice una canzone che parla di qualcosa di strano, di diverso, che ha avuto un successo enorme, ha tracciato anche le basi per quello che poi è accaduto dopo. E allora chissà perché gli è venuto in mente di provare a parlare di fantasmi, e ha raccontato che in effetti il tema dell'occulto è una passione comune della band. Uno dei due chitarristi negli ultimi 2 anni si è appassionato ai tarocchi, alla lettura, poi un altro, il tastierista, ha portato in giro per l'Italia uno spettacolo itinerante in cui parlava di bestiari medievali, di creature fantastiche, mitologiche. Quindi insomma hanno un po' una passione per l'occulto tutti quanti, e poi tutti loro hanno una passione per i luoghi abbandonati, i posti abbandonati. Dice anche a Milano ce ne sono diversi, e ha anche raccontato in questa intervista che gli capita quando sono fuori per i tour nelle varie città magari di andarli a cercare proprio i posti abbandonati, perché hanno un loro fascino e a loro piace scoprirli. Tutto questo è un po' convogliato in questa canzone, che poi è diventata insomma la loro canzone estiva fuori dagli schemi, che comunque sta avendo successo questo singolo dei pinguini tattici nucleari. Continuiamo con la musica, è un'altra delle canzoni di questa estate 2026, l'ultimo singolo di Achille Lauro, che si intitola La città degli angeli sulla Temiere.

Achille Lauro, la città degli angeli, qui su Radio Latte e Miele. Come probabilmente già saprete, Achille Lauro sarà protagonista della terza edizione del Grand Opening Show del 12 novembre, ovvero alle ATP Finals. E appunto il 12 novembre, proprio alle 21, inizierà questo grande show di Achille Lauro, che poi insomma aprirà, darà il via al torneo degli 8 migliori tennisti della stagione e le migliori 8 coppie di doppio. Ma quello che dovete sapere è che i biglietti per questo evento saranno disponibili già da oggi e se non vi affrettate, secondo me potrebbero essere, non dico già finiti, ma magari già stasera potrebbero essere le ultimissime occasioni per accaparrarsi questi biglietti e poter assistere a questo grande evento. Io ve l'ho detto.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
1: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
2: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
3: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
2: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
4: Spot.
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
6: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
7: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Si viaggia, primo viaggio nel tempo in questo pomeriggio in mia compagnia. Tra poco andiamo nell'88 per riascoltare Raff. E adesso 1978 c'è Antonello Venditti con Bomba o non bomba.

0: Abbiamo fatto tappa grazie al nostro viaggio nel 1988 con Raff e questo suo successo Svegliarsi un anno fa. Ma noi parliamo di vacanze, parliamo del modo migliore per vivere il luogo che si va a visitare, facendo le cose che fanno i locali, immergendosi nella vita dei locali. Ci fa molto piacere che questo consiglio però non venga dall'Italia, ma dal Guardian. Cioè il Guardian celebra attraverso un articolo le sagre italiane e dice: è così che si scopre l'Italia, quella più vera, e consiglia a tutti coloro che vanno in vacanza in Italia di non perdersi proprio la tradizione delle sagre. E spiega anche il perché, perché appunto innanzitutto fanno parte della tradizione italiana, si mangia dell'ottimo cibo, ci sono prezzi molto competitivi e poi si può scoprire proprio davvero la vita di quel luogo che si sta conoscendo appena perché si è in vacanza. Si trova tutta l'autenticità e tutti i sapori veraci. E poi in Italia di sagre ce ne sono tantissime, da nord a sud, con tante specialità ovviamente gastronomiche, ma non solo, perché poi ci sono eventi, musica, divertimento. E nell'articolo del Guardian c'è proprio una lista, tra l'altro lunghissima devo dire, delle sagre che non si possono perdere se si va in Italia, e noi ne abbiamo scelte qualcuna e magari tra poco ve le diciamo, ve le consigliamo anche a chi ovviamente l'Italia la conosce. È una buona occasione comunque andare per sagre. C'è Francesco De Gregori adesso.
1: Dove era

Francesco De Gregori, il bandito e il campione qui su Radio Latte Miele. Allora, dicevamo delle sagre che il Guardian consiglia di non perdere in Italia. Ne consiglia tante, io ve ne dico qualcuna. A Cannole, in provincia di Lecce, dal 10 al 14 agosto, va in scena la festa della Municedda, che è dedicata proprio alla piccola lumaca che da sempre fa parte della cucina di casa in quella zona. Si mangia in tre modi, al sugo, in umido, anche arrosto, e si mangia come uno street food, quindi si stacca dal guscio con uno stuzzicadenti in piedi mentre si visitano le altre bancarelle e insomma ci si diverte a suon di musica. Poi nelle Marche invece dal 7 al 12 di agosto c'è la sagra dei maccheroncini di Campofilone IGP, attiva ininterrottamente dal 1964. È una pasta all'uovo sottilissima, cotta in un minuto e condita con un ragù misto di carne su grandi taglieri di legno. Bello anche questo. Ve ne do ancora una, l'ultima. Sicilia conquista tutti la sagra della cipolla di Giarratana, dedicata alla cipolla che proprio è anche un presidio slow food. Anche questa viene servita in vari modi, anche con la focaccia sottile tipica di quella zona, dal 12 al 14 di agosto. Ma di sagre ce ne sono veramente tante in tutta l'Italia e sono davvero, come dice il Guardian, il modo migliore per mangiare bene, spendere poco, divertirsi e scoprire davvero l'Italia.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto.

0: Agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
2: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20! Quando si parla di efficienza energetica, Efficè! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, Efficè! La garanzia di un servizio affidabile e sicuro. Efficè! A Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610. Efficè! L'energia al futuro.
3: Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60.
4: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
5: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

resta ancora un po', il viaggio si è chiuso così, ci ha riportato al 2014. C'è un grande evento che va festeggiato quest'anno. Dylan Dog compie 40 anni. Era il 26 settembre del 1986 quando l'indagatore dell'incubo creato da Tiziano Sclavi sbarca per la prima volta in edicola per Sergio Bonelli Editore con L'alba dei morti viventi. È scritto da Sclavi, disegnato da Angelo Stano con la copertina di Claudio Villa, di una serie che da allora ha raccolto milioni e milioni di lettori e che i lettori quest'anno vogliono festeggiare. Lì si può festeggiare con tantissime iniziative, ma una molto particolare, perché il 28 di ottobre andrà in scena al Teatro Eliseo di Roma Dylan Dog Horror Show, la prima produzione teatrale dedicata proprio a questo fumetto. Un grande evento che porterà per la prima volta a teatro tutto l'universo di Dylan Dog. E ci saranno poi delle anteprime speciali che si svolgeranno a partire dal 22 di ottobre. Tra l'altro il Teatro Eliseo riapre proprio in questa occasione, è dal 2020 che era chiuso, e ripartirà proprio con questa particolarissima stagione teatrale, e da domani sono già in vendita i biglietti. Ma in realtà a partire da metà di settembre ci saranno tutta una serie di eventi per festeggiare questo compleanno importante. Ve li diremo man mano che li scopriremo, perché per ora tutto il resto è segreto.

0: 17:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Brush con Da Dio qui su Radio Latte Miele, ancora buon pomeriggio da parte di Anna Patti e anche da parte di Umberto Cappellato che è in regia. Tra poco nostro ospite sarà Roberto Alessi, cosa che ci fa sempre molto piacere, parliamo un po' di gossip con lui e soprattutto lui ci dà qualche anticipazione delle notizie che poi sentiremo in modo approfondito nella sua puntata di Up and Down sabato sera a partire dalle 21, come sempre qui su Radio Latte Miele. Poi una piccola sorpresa, ma non vi dico altro, altrimenti che sorpresa è. A tra poco.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Spot. C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
6: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
7: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
8: Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
9: E la chiamano estate, questa estate senza te.
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade, ma io do il benvenuto a Roberto Alessi, buon pomeriggio.
1: Anna mia, ma come stai?
0: Io sto bene, tu stai
1: sei
0: bene.
1: Sei lì col tuo regista Umberto?
0: Sì, esatto, siamo qui
1: quello
0: tutti.
1: Quello giovane e bello che mi mette il mio oscuro un attimo.
0: No, ma guarda, nessuno è in grado di oscurarti, Roberto, vai, posso dirtelo.
1: Senti, invece ti do una notizia.
0: Vai.
1: Da domani parte una nuova rubrica che si chiama Alta Portineria sul giornale. Sai il quotidiano fondato da Montanelli, diretto da Tommaso
0: Certo.
1: Sperno, che vede come direttore editoriale Vittorio Feltri?
0: Sì.
1: Ecco, pensa che in questo coacervo di supernomi del giornalismo c'è anche il mio, ti rendi conto?
0: No, sono contenta. No, sono contenta e insomma ti faccio un in bocca al lupo per questa nuova avventura, saremo felici di leggerti lì.
1: Amore, no, tra l'altro ti do adesso subito un'anteprima,
0: sì,
1: che spero che non si arrabbino poi, perché ti do una notizia che proprio ci sarà domani, c'è cioè un lungo articolo su questa pagina, perché parlo un po' di quello che sta succedendo a Ballando con le Stelle, perché sai, se ne è andata la Lucarelli,
0: sì,
1: e dicono vabbè verrà la D'Urso e poi tutti gli altri sono a posto così, questo è quello che si dice,
0: sì,
1: sui giornali, però tu sai che io sono uno che... mette il naso ovunque.
0: Ci hai creduto poco, questa cosa è indagato.
1: Allora, praticamente la D'Urso è ancora in forza e potrebbe,
0: sì,
1: anche arrivare la Simona Ventura al suo posto.
0: Ah, però.
1: Ma la cosa che mi ha lasciato sotto shock è che sia Ivan Zazzaroni, grande giornalista, bravissimo,
0: sì,
1: da
0: sì,
1: tanti anni, e Fabio Canino, che sono lì da una vita in giuria, sono in forza, cioè non è che gli hanno detto stai tranquilli bimbi, che vi richiamiamo, capisci?
0: Ma davvero?
1: E io sono rimasto senza... E allora dico, ma scusami, ma anche Carole Smith e Mariotto? Dice, no, quelli sono intoccabili.
0: Ah,
1: e pensa,
0: ecco,
1: che invece Mariotto aveva tanto rotto le scatole che ho detto, secondo
0: chissà,
1: me, quello approfittano, se ne va. Invece no. E più, è lì, io sono sotto shock. Alberto Matano, che invece l'avrebbero preso, ma molto, molto volentieri ancora, perché è bravissimo, è in forse perché lui non sa se vuol tornare, se non vuol tornare, forse farà delle altre trasmissioni oltre Vita in Diretta, non lo sanno, comunque non ha dato la sua disponibilità.
0: Beh, però se vanno via tutti questi nomi, rivoluzione assoluta, rimani lì Roberto che continuiamo a chiacchierare con te tra poco, anzi tra pochissimo, perché voglio un po' di altre indiscrezioni, quelle belle che solo tu sai e che solo gli ascoltatori di Radio Latte Miele sentono da te. Intanto c'è Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola in nostra compagnia, c'è Roberto Alessi, ci sta dando un sacco di notizie di quelle scoppiettanti che fanno un sacco di rumore e poi vabbè le ritroverete in forma più estesa ed approfondita sabato sera ad Up & Down a partire dalle 21. Che altro mi dici, Roberto?
1: Tesoro, ti dico un'altra cosa, sì, praticamente sì. Tu sai che io non capisco una beata mazza di calcio, okay. Però conosco il personaggio del calcio, per cui ho approfittato perché dato che tu sai che c'è stato il problema di Pirlo che alla fine sì. Hanno scoperto improvvisamente, lo sapevo io, vuoi che non lo sapessero tutti gli altri, ecco, che aveva tra i suoi sponsor questo FontBet che è un sito di scommesse russe e praticamente gliel'hanno rinfacciato perché guai appunto avere a che fare con la Russia. Allora, detto questo, insomma, è arrivato al suo posto Roberto Mancini, sì. Ma anche lì a quelli della stampa non va bene perché volevano Antonio Conte. Cioè, voglio dire, non è che si può neanche, cioè, sti disgraziati che devono fare in qualche modo, va anche un po' sostenute le scelte, ti pare? Per cui direi. Roberto Mancini è arrivato e lì si è scatenato, ma come quello che 3 anni fa ha tradito la nazionale e è andato a prendersi 20 milioni di euro negli Emirati facendo l'allenatore di non so chi, eccetera, eccetera. Insomma, io per 20 milioni ci sarei andato anch'io.
0: Ecco.
1: È una mia debolezza, è solo una mia debolezza. Però, detto questo, insomma, adesso Mancini è qui, sostenuto, allora l'ho chiamato. Gli ho detto, caro, non stare lì a stare a sentire o fare, eccetera. Fregate, porta avanti il lavoro e poi chiedi scusa se mai è cosa che lui ha fatto. Non dico che l'abbia fatto per obbedire a me, puoi immaginare. Però, insomma, io apprezzo sempre qualcuno che chiede scusa.
0: Giusto.
1: Ecco, sì. In un mondo dove tutti fanno finta di niente, per uno che alla fine della fiera dice di aver sbagliato, e basta, ti pare?
0: Sono d'accordo, sono perfettamente
1: d'accordo.
0: Un errore
1: però l'ha fatto, secondo me, e chiudo qui.
0: Sì.
1: Non doveva farsi quel marrone.
0: Ecco, no.
1: Ala di corvo, che
0: non
1: secondo
0: ti piace.
1: Me... lo sbatte un po', lo preferivo più grigio.
0: Non gli dona, sono d'accordo, sì, sì. Il brizzolato ha sempre il suo fascino. Detto questo...
1: poi il grigio va con tutto.
0: Bravo,
1: e io sono la dimostrazione di
0: Sì, è così. Grazie Roberto Alessi, ti ascoltiamo come sempre con piacere.
1: Un bacio a tutti i tuoi... Anzi, approfitto di te, visto che lì che gira. Salutami Umberto Cappellato, che è il mio regista di riferimento.
0: Già fatto.
1: Baci.
0: Ciao, grazie.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
4: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
5: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
4: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
6: Hai bisogno di una risonanza magnetica o di una TAC? Al CRM Sant'Antonio Cagliari trovi tecnologia di ultima generazione e tempi di attesa ridotti. Prenotare è semplice e veloce. Chiama ora 070 340 423 o vai sul nostro sito crmsantantonio.it. Non rimandare la tua salute. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tecnologia che vede, l'esperienza che cura.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60.
9: Puntuali come sempre a quest'ora viaggiamo nel tempo, tra poco nel 1987 con Vasco Rossi, ma adesso 1978 un grande classico, Mina con Ancora, Ancora, Ancora.

0: Vasco Rossi con C'è chi dice no dal 1987, canzone che dava anche il titolo a quell'album uscito proprio nel 87, grande successo per lui, aveva superato il 1,5 milioni di copie vendute Vasco Rossi, e quella canzone è diventata comunque una canzone singolo. Andiamo avanti con il viaggio che ci porta nel 1995, c'è Gianna Nannini con Meravigliosa creatura.
1: Molti

0: mi data.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
3: Nelle prossime ore la situazione non cambierà di molto sulla nostra penisola, avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora condizioni di bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto tranne te, perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
5: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
6: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166. Ogni giorno, ogni momento segui Sardegna Notizie 24, l'informazione in tempo reale. sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna.
7: Nei momenti più difficili ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965 l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
8: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.
9: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi, gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
10: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai.

Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

pur avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo quando si

0: vorrai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Tiziano Ferro, ti scatterò una foto. Questa canzone ci ha portato alla fine del viaggio e secondo me, se anche voi sarete protagonisti dal 31 di luglio al 5 settembre delle sere d'estate alla Reggia di Venaria, di foto ne scatterete tante, non una sola. Ogni venerdì e ogni sabato la Reggia resterà aperta fino alle 23 con un programma veramente spettacolare che unisce spettacoli dal vivo, musica, DJ set, visite serali negli spazi barocchi e mostre. Tra l'altro, proprio nei giardini saranno illuminati da 5.000 candele, da luci che faranno da corredo a queste particolari serate. Tra gli appuntamenti in programma c'è musica, ci sono tanti spettacoli, dalla musica classica al balletto, insomma proposte un po' per tutti, e ci sarà la possibilità anche di fare degli aperitivi in giardino con delle lunch box appositamente preparate per l'occasione. Il tutto poi vedrà il gran finale a settembre con il gran ballo di chiusura sempre all'interno della Reggia. Davvero delle bellissime serate. Se siete da quelle parti o se siete in vacanza, potete andare a vedere come fare per partecipare e approfittarne.

0: 19 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Cioffi con Carmela qui su Radio Latte e Miele, ancora buon pomeriggio da parte di Anna Patti, terza e ultima ora insieme in questo giovedì. Nel nostro pomeriggio abbiamo parlato di sagre, in realtà abbiamo parlato di un articolo del Guardian, famoso giornale britannico, che celebra appunto le sagre italiane, ed è arrivato un messaggio in proposito da un vocale, sentiamo da un'ascoltatrice.
1: Super Radio Latte e Miele, grazie dal gruppo Lupoi di Forlì. E soprattutto per le sagre, la Romagna è assolutamente il numero uno, è aperta la sfida. Grazie! Siete meravigliosi.
0: Grazie a te, che carina che mi ha dato questo messaggio. Beh, c'ha ragione, di sagre in Romagna ce ne sono veramente tantissime, non ne abbiamo nominata una, ma ce ne sono veramente tante. E allora seguiamo tutti il consiglio del Guardian, andiamo a scoprire queste sagre in giro per l'Italia. Rimanete con noi, torniamo tra poco.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
5: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato degli scontri in Val di Susa. E proprio in merito alle violenze nella valle, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. È vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, hanno fatto sapere i NOTAV dal presidio. In un primo momento i divieti guardavano solamente i centri di Susa e Bussoleno e saranno in vigore fino alle ore 7 di lunedì 3 agosto. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, ne riferiscono le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. Anche nelle ultime ore però attacchi israeliani nella striscia hanno causato un morto e diversi feriti mentre torna alta la tensione nel Golfo Persico, con attacchi americani contro l'Iran e per la prima volta l'intervento anche dell'Arabia Saudita. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città contrassegnate dal bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, esponendo centinaia di comuni a rischi di approvvigionamento. Emergenza roghi anche nel resto d'Europa, con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. 800 evacuati per roghi a Creta, con molte persone salvate in spiaggia dalle motovedette della Guardia Costiera Ellenica. Messina, l'esplosione di una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio è almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Volley, sommersa da Yates, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Il cammino degli azzurri si ferma quindi ai quarti di finale, con la nazionale a stelle e strisce che affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto, a più tardi.
6: Spot.
7: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
8: Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60.
9: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
10: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
11: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.

Merck in Cremonte con Serena Brancale, The Colors, Partenope qui su Radio Latte Miele. Parliamo di un grande evento per lo sport ospitato sul lago di Varese, gli Europei Assoluti di Canottaggio. 31 nazioni, 450 atleti che si sfideranno dal 31 di luglio al 2 di agosto proprio sul lago di Varese. L'Italia è presente con 22 equipaggi iscritti e 50 atleti. È la nazione più numerosa davanti a Germania, Romania e Ucraina. E tra l'altro le finali di sabato e domenica saranno trasmesse in chiaro e in diretta su Rai 2, con grandi possibilità per l'Italia di farsi valere in diverse specialità, tra l'altro. E quindi, insomma, in bocca al lupo a tutti gli atleti che parteciperanno a questi 3 giorni di gare. Sono 195 imbarcazioni suddivise in 24 specialità e sicuramente, insomma, grande spettacolo che torna, tra l'altro, ad essere protagonista proprio in diretta sulla Rai. Noi continuiamo invece con la musica, c'è Safe, Parlar d'amore.

Safe con Parlar d'amore qui su Radio Latte e Miele. Noi invece parliamo di viaggi e di vacanze e di un recente sondaggio che ha stabilito che agosto è il mese meno preferito dagli italiani per le vacanze. La tendenza sembrava evidente più che mai, lo dice appunto questo studio, secondo cui meno del 40% dei viaggiatori intervistati ha scelto di partire ad agosto. Le vacanze, infatti, gli italiani le hanno fatte principalmente nel mese di giugno e nel mese di luglio, e 12 milioni quelli che sono partiti in questi mesi, 8 milioni lo faranno nel mese di settembre. Perché non piace più agosto? Perché comunque rimane il mese più costoso per fare le vacanze, e in genere gli italiani spendono quasi 1000 euro a testa considerando solo trasporto e alloggio, e allora quest'anno hanno proprio deciso di evitarlo il mese di agosto per le vacanze. Sempre lo stesso sondaggio stabilisce quali sono state le cose che hanno influenzato proprio gli italiani nella scelta della destinazione, ma anche nel tipo di viaggio e di vacanza da fare quest'anno. Il 36% degli intervistati ha detto di essere tornato nel luogo dove era già stato per fare la vacanza, uno su quattro ha seguito un consiglio di amici o parenti. Per più di 7 milioni di viaggiatori la decisione è stata dettata dal budget prefissato, e soprattutto quello, il budget, ha fatto sì che siano veramente pochi gli italiani ad andare in vacanza quest'anno nel mese di agosto.

quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Spot.
2: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorante zenit.com.
3: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
4: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
5: Sono il dottor Gian Nicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
4: 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: L'ultimo viaggio nel tempo di questo pomeriggio, tra poco parleremo anche di volley con Marco Caronna, ma adesso si viaggia, si va nel 1979, c'è Riccardo Cocciante con la sua Io canto.

0: musica.
1: I Pooh, chi fermerà la musica? E noi qui su Radio Latte Miele ritroviamo Marco Caronna per parlare con lui di volley. Ciao Marco.
2: Oh cara Anna, ciao, ben trovata in questa torrida estate che ha subito, diciamo, una doccia gelata.
1: Sì.
2: Qualcuno ha fermato la musica, verrebbe da dire.
1: È vero.
2: E allora, insomma, della nazionale di pallavolo che in Cina ha preso una legnata piuttosto roboante dagli Stati Uniti, un 3-0 assolutamente inequivocabile. Allora facciamo così, prima parliamo del bicchiere mezzo vuoto. Il bicchiere mezzo vuoto è che gli Stati Uniti ci hanno messo sotto accelerando a loro piacimento. Bisogna dire che devono aver trovato qualche elisir di lunga vita, perché Matthew Anderson a 39 anni continua a martellare i campi avversari, giocatore ormai leggendario, 2,10 metri, faceva pure il modello, giocatore che ha creato invidia a tutta la popolazione maschile mondiale per anni, e gli ha messo giù palloni determinanti. Noi siamo stati abbastanza inconsistenti, soprattutto nel momento in cui eravamo 14-9 per noi nel terzo set e ci siamo fatti rimontare e poi superare. Ecco, questo forse è il segnale meno incoraggiante, e la VNL finisce qui, anche se, insomma, la pattuglia di De Giorgi sperava almeno di andarsi a giocare la finale terzo e quarto posto. Insomma, non credo che l'obiettivo fosse quello di vincere la VNL, soprattutto in una squadra ancora senza Micheletto.
1: Quello sì, però ci aspettavamo appunto di vederla andare almeno un pochino più avanti in questa Nations League. Se non altro, credo, nella partita di oggi non siano proprio riusciti ad imporre il loro gioco. Poi, come succede, invece l'altra squadra era praticamente perfetta, gli riusciva tutto. E succede, sono quelle giornate così un po' particolari, in effetti. C'è Fabrizio De André con Dolce Nera.
3: Nera

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

spiagge ai fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così

0: Fabrizio De André con Dolce Nera. Noi come sempre ci consoliamo qui su Radio Latte e Miele. Marco, con la nostra musica stiamo facendo
1: è salvifica oltre che consolatoria. Mi verrebbe da dire, Fabrizio, che conosce l'animo di tutti noi, sta pensando che appunto giornata nera ma dolce, quindi Dolce Nera, perché potremmo pure provare a vedere il bicchiere mezzo pieno. Allora, c'è stato un tempo in cui la National League si chiamava World League e l'Italia la faceva solo per fare cassa, perché all'allenatore, che all'epoca era Velasco, interessava poco questo torneo a inviti in cui insomma si giocavano partite che erano vere fino a un certo punto e invece interrompevano la progressione degli allenamenti e il piano degli allenamenti per appuntamenti importanti che ogni anno potevano essere europee, olimpiade o mondiale. Quindi, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, diremo che, sai come si dice, quando l'allenamento, il riscaldamento va male, la partita andrà benissimo. Ecco, noi siamo proiettati sull'Europeo che comincerà il 10 settembre nella cornice meravigliosa di Piazza Plebiscito a Napoli. Non so come faranno a trasformarla in un campo da pallavolo, ma ce la faranno. E quindi, insomma, vogliamo dire che questa è una manifestazione sempre che arriva quando i giocatori sono un po' stanchi dalle fatiche del campionato e concentrati su obiettivi comunque più importanti. Poi nel bicchiere mezzo pieno ci sta sicuramente il fatto che l'assenza di Alessandro Micheletto, con tutto l'elogio per gli altri che hanno giocato, però si fa molto sentire, si fa sentire anche per esempio nelle partite che poi inanella Juri Romanò, perché non ha un braccio altrettanto pesante al suo fianco, quindi insomma i muri avversari tendono a occuparsi un po' meno dell'attacco italiano. Insomma, non sono alibi, abbiamo citato Velasco che è colui che li ha cancellati dall'animo dei pallavolisti, però sicuramente ci sono notizie, per esempio il giovanissimo Pardomati che si sta facendo largo e che sta facendo vedere buone cose. Insomma, si può vedere anche il bicchiere un pochino così oltre la metà.
0: Oh dai, siamo contenti. Va bene Marco, allora noi dall'Europeo ripartiremo anche con te, perché ovviamente lo racconteremo qui su Radio Latte e Miele, quindi non prendere impegni Marco.
1: No, io lo farò, io sono pronto dal 10 settembre a fare interventi anche in napoletano stretto.
0: Perfetto, non vediamo l'ora. Grazie Marco Caronna e a presto.
1: Grazie Anna, ciao a tutti.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione.

0: Italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
1: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
2: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20! Un alleato per un clima perfetto? Efficè! Un impianto di climatizzazione su misura è quello che serve. I nostri consulenti professionisti sapranno offrirti le migliori soluzioni, ma quel che più importa, al prezzo migliore. Con Efficè, dire addio al caldo è facile. Servizi rapidi, preventivi chiari e impianti che fanno la differenza. Per la climatizzazione perfetta, scegli Efficè. Efficè, a Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610.
3: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it. Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
2: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando.

chiuso l'ultimo viaggio del pomeriggio con Achille Lauro e Bam Bam Twist. Nella vita non è mai troppo tardi per raggiungere gli obiettivi, soprattutto quelli importanti. Questo è quello che sa e che ci racconta e che ci insegna questo ex manager del mondo della moda, Sergio Sanfilippo, che ha ricevuto la laurea a 96 anni. Allora, proprio perché lavorava nel mondo della moda e nel frattempo studiava, si è dovuto fermare circa 70 anni fa. Gli mancavano solo due esami, statistica e matematica, per laurearsi in economia aziendale. Però lui dice, appunto, io già lavoravo, organizzavo vendite in Italia per il prêt-à-porter della moda francese e lavoravo di giorno e studiavo di notte, ma a un certo punto il lavoro è diventato troppo impegnativo, racconta, e ho dovuto mollare gli studi. Però gli è sempre rimasto quel rammarico per la laurea mancata a soli due esami, e allora quando è andato in pensione qualche anno fa ha deciso di tentare il completamento degli studi e si è iscritto alla facoltà di Piacenza, e proprio in questi giorni si è laureato. È molto divertente, è andato ovviamente alla laurea con la famiglia, la moglie e i suoi nipoti, e il preside della facoltà gli ha detto: adesso l'aspettiamo per la magistrale, e la sua risposta è stata: chissà, vedremo. Evidentemente a 96 anni sta anche pensando alla magistrale.

0: 20 in punto.
1: Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi, di questo giovedì. Torniamo domani pomeriggio, come sempre, dalle 17 alle 20 per l'ultimo appuntamento della settimana. Vi lasciamo in ottima compagnia. Tra poco partono i viaggi di Rewind, ma adesso c'è Paolo Fox con le anticipazioni, l'oroscopo di domani. Buona serata.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Ultima giornata di luglio, vediamo che succede tra le stelle. Ariete, il passato torna a farsi sentire con problemi, situazioni ancora da risolvere, incidenti di percorso nelle prime due settimane di luglio, ma il periodo resta protetto. Possono arrivare aiuti e nuove opportunità. Giornata più introspettiva nell'ambito del lavoro, c'è chi è molto affaticato e deve fare delle scelte importanti. Il Toro, non dico che sia deluso dal lavoro, ma è probabile, soprattutto parlo ai dipendenti, che ci sia stato un blocco. Attenzione a livello economico, il nuovo transito di Giove chiede prudenza e organizzazione. In amore invece il clima è più sereno, ideale per dedicarsi alla persona amata. Gemelli, serve energia in più, ma attenzione alle comunicazioni. Possibili tensioni in amore per parole non dette, critiche, vecchie incomprensioni. Meglio affrontare i problemi con sincerità, senza rimandare. Cancro, periodo di importanti cambiamenti sul lavoro, con decisioni, forse anche delusioni, che ti spingono ad andare altrove. È come se negli ultimi mesi non ti fossi sentito protetto. E se sei rimasto allo stesso posto, sei un po' diffidente. Le novità portano entusiasmo ma anche ansia. In amore bisogna evitare di scaricare sui rapporti le preoccupazioni quotidiane. Leone, finalmente torna spazio per la vita privata dopo un periodo in cui hai pensato molto più al lavoro. Possibili vantaggi, nuove partenze, attenzione ai soldi. Come ho spiegato più volte, se devi difenderti da un'accusa o risolvere un problema, non è perché è il 2026 che ha generato difficoltà, ma perché evidentemente qualcosa non è stato fatto a regola d'arte negli ultimi anni. Vergine, hai bisogno di certezze e risultati, soprattutto nel lavoro. Alcune questioni passate richiedono ancora equilibrio, ma i rapporti familiari e affettivi offrono sostegno. Per i single arrivano occasioni, ma serve meno diffidenza. Bilancia, si apre una fase più positiva dopo mesi di impegno e fatica. Ecco perché le opportunità non mancano. Venere tra qualche giorno sarà nel segno, Giove non è più contrario. Chi ha lavorato ad un grande progetto finalmente inizia a vedere dei buoni risultati. L'amore c'è, anzi io spingo i cuori solitari a darsi da fare. Scorpione, mattinata un po' pesante, pomeriggio migliore, restano dubbi economici legati a pagamenti mancati, accordi, e c'è chi dovrà battere i pugni sul tavolo, insomma chi è stato paziente fino ad oggi non lo sarà più. Soprattutto poi se è cambiato qualcosa, sei un dipendente all'interno della tua azienda, capi, struttura, certe cose non ti convincono, importante curare il benessere fisico. Sagittario, cielo molto favorevole anche in vista di agosto, quando avremo Venere, Giove, Saturno a favore, Mercurio. Possibilità di emergere nel lavoro e ricevere riconoscimenti. Per molti addirittura agosto sarà un mese di lavoro, comunque di nuovi interessi. Insomma, le vacanze ci sono, ma bisogna anche occuparsi della vita pratica. Capricorno, periodo che diventa più leggero, permette di affrontare meglio gli ostacoli, persone difficili, per esempio quelle persone un po' false che ti hanno detto delle cose che poi non hanno mantenuto. Il weekend favorisce emozioni e incontri. Acquario, c'è un forte bisogno di cambiamento, ma trattenere nervosismo dentro può creare complicazioni. Meglio esprimere ciò che senti con calma. In amore serve pazienza. Agosto porterà prospettive positive ai single. Pesci, dopo settimane complicate arriva un miglioramento, il weekend favorisce emozioni, recupero nei rapporti. Anche agosto porterà meno tensioni dopo il 6, quando Venere non sarà più opposta. Cerca di limitare le discussioni, sia in famiglia che nel lavoro. Ora hai bisogno di serenità. Programma un agosto divertente, mi raccomando. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte, latte stelle. Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
3: Dagli anni 60 ad oggi rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica. 1978.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap.
3: E batti tu animale, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
6: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.
7: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele.
2: 1988.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
2: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
3: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
2: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
4: Spot.
5: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi, gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
6: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
7: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
8: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
9: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
10: Latte e miele, Rewind.
11: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
12: 1974.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
4: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
5: In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24, sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazione online della Sardegna.
6: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
7: Latte e miele, Rewind.
8: Dagli anni 60 ad oggi.
7: La musica che non si dimentica. 2008.

0: 20 e 58.
1: Latte e miele, Rewind,
2: Rewind,
1: Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele.
3: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica. 1966.
4: Apro gli occhietti.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Spot.
4: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20! Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
5: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
6: Cosa importa se sogniamo in Puerto Rico, ma se restiamo insieme sembra un paradiso anche ospedito.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
8: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele.
9: 1983.

un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, rappresentato

ricordi sarai l'ultimo a sfumare. Eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.

Miglior amico ti tradisce, ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: Spot.
6: Il sapore dell'estate ha un nome, Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
7: Latte Miele Rewind.
8: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
9: 1976.

0: spot.
1: Impianti climatizzazione rapidi e convenienti? Efficè! Per la climatizzazione perfetta, scegli Efficè! Efficè, a Elmas Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 66 10. Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166.
2: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
3: Latte e miele Rewind.
4: Dagli anni 60 ad oggi.
3: La musica che non si dimentica.
4: 2005.

0: porti a un posto e segnati sti nomi.
1: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

0: Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
1: Spot.
2: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predagnedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
3: Boero, denti fissi in 24 ore, anche senza osso.
4: Sono il dottor Gian Nicola Boero. Da 16 anni eseguo denti fissi in Sardegna. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828.
3: 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
2: Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale.
3: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
4: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2016.

0: 23 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Ultima giornata di luglio, vediamo che succede tra le stelle. Ariete, il passato torna a farsi sentire con problemi, situazioni ancora da risolvere, incidenti di percorso nelle prime due settimane di luglio, ma il periodo resta protetto. Possono arrivare aiuti e nuove opportunità. Giornata più introspettiva, nell'ambito del lavoro c'è chi è molto affaticato e deve fare delle scelte importanti. Il Toro, non dico che sia deluso dal lavoro, ma è probabile, soprattutto parla dipendenti, che ci sia stato un blocco. Attenzione a livello economico, il nuovo transito di Giove chiede prudenza e organizzazione. In amore invece il clima è più sereno, ideale per dedicarsi alla persona amata. Gemelli, serve energia in più, ma attenzione alle comunicazioni. Possibili tensioni in amore per parole non dette, critiche, vecchie incomprensioni. Meglio affrontare i problemi con sincerità, senza rimandare. Cancro, periodo di importanti cambiamenti sul lavoro, con decisioni, forse anche delusioni, che ti spingono ad andare altrove, come se negli ultimi mesi non ti fossi sentito protetto. E se sei rimasto allo stesso posto, sei un po' diffidente. Le novità portano entusiasmo, ma anche ansia. In amore bisogna evitare di scaricare sui rapporti le preoccupazioni quotidiane. Leone, finalmente torna spazio per la vita privata, dopo un periodo in cui hai pensato molto più al lavoro. Possibili vantaggi, nuove partenze, attenzione ai soldi. Come ho spiegato più volte, se devi difenderti da un'accusa o risolvere un problema, non è perché è il 2026 che ha generato difficoltà, ma perché evidentemente qualcosa non è stato fatto a regola d'arte negli ultimi anni. Vergine, hai bisogno di certezze e risultati, soprattutto nel lavoro. Alcune questioni passate richiedono ancora equilibrio, ma i rapporti familiari e affettivi offrono sostegno. Per i single arrivano occasioni, ma serve meno diffidenza. Bilancia, si apre una fase più positiva dopo mesi di impegno e fatica. Ecco perché le opportunità non mancano. Venere tra qualche giorno sarà nel segno, Giove non è più contrario. Chi ha lavorato ad un grande progetto finalmente inizia a vedere dei buoni risultati. L'amore c'è, anzi io spingo i cuori solitari a darsi da fare. Scorpione, mattinata un po' pesante, pomeriggio migliore, restano dubbi economici legati a pagamenti, mancati, accordi, e c'è chi dovrà battere i pugni sul tavolo, insomma chi è stato paziente fino ad oggi non lo sarà più. Soprattutto poi se è cambiato qualcosa, sei indipendente all'interno della tua azienda, capi, struttura, certe cose non ti convincono. Importante curare il benessere fisico. Sagittario, cielo molto favorevole anche in vista di agosto, quando avremo Venere, Giove, Saturno a favore, Mercurio. Possibilità di emergere nel lavoro e ricevere riconoscimenti. Per molti addirittura agosto sarà un mese di lavoro, comunque di nuovi interessi. Insomma, le vacanze ci sono, ma bisogna anche occuparsi della vita pratica. Capricorno, periodo che diventa più leggero, permette di affrontare meglio gli ostacoli, persone difficili, per esempio quelle persone un po' false che ti hanno detto delle cose che poi non hanno mantenuto. Il weekend favorisce emozioni e incontri. Acquario, c'è un forte bisogno di cambiamento, ma trattenere nervosismo dentro può creare complicazioni. Meglio esprimere ciò che senti con calma. In amore serve pazienza. Agosto porterà prospettive positive ai single. Pesci, dopo settimane complicate arriva un miglioramento, il weekend favorisce emozioni, recupero nei rapporti. Anche agosto porterà meno tensioni dopo il 6, quando Venere non sarà più opposta. Cerca di limitare le discussioni, sia in famiglia che nel lavoro. Ora hai bisogno di serenità. Programma un agosto divertente, mi raccomando. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte.

0: Bambina.
1: All'Esse Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Spot.
3: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
4: Estate 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie, delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia a farci il culo arrosto. Dove
5: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Basta poco a fare impressione.

0: spot.
1: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
2: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1965.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2009.

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: con le mani, ah ah, con i piedi, ah ah, con le mani, ah ah, con i piedi, ah ah, con le mani.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.

0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.
1: Pioggia e sole.

spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

0: altro che l'uso.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
3: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: 2 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.